signorine Gladiatore, l'orchestra di Togliatto Disco, buona serata a tutti, grazie, grazie, grazie amici, che meraviglia essere tornata qui e ritrovare tanti cari amici, grazie, io sono felicissima. E partiamo così all'insegna delle belle canzoni, questi sono i nostri ultimi grandi successi.

Amici, amici, la nostra sarà una passeggiata attraverso le nostre canzoni, la bella musica italiana, ma anche i grandi successi internazionali. Madonna festeggia il

figa Madonna, grazie amici. La ritorniamo negli anni 70, perché gli anni 70 sono gli anni fantastici, quelli che noi ricordiamo tutte le canzoni. Allora vi presento.

Dia Bazar, grazie amici. Io so che voi ballate volentieri anche il fox. E allora vi presentiamo i nostri fiati e si va con questo squilli in fox.

voglio sentire l'applauso, perché sono veramente molto molto bravi, grazie, meritano i vostri applausi. Ma a questo punto è folklore, tradizione, quelle non devono mancare in una serata come questa. E allora andiamo con la fisarmonica della Mazzurca in Do, signori, si va con la fisarmonica del nostro Sergio. Ci siamo? Vi vogliamo in pista perché si balla sempre bene la mazurka, mi raccomando. E intanto vogliamo salutare tutti gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo. Ciao amici! Peccato che non siete qui perché questa sera ci sono veramente tante tante belle persone. E vai con la mazurka, tutti in pista con l'1, 2, 3, più amato.

Grazie, grazie amici. Allora, sono già parecchi gli amici che sono passati qui sotto il palco chiedendomi quello che è il nostro grande successo, il brano che mi identifica in modo particolare ed è Se avessi

0: primo successo di Tonio Corisco, Se avessi ali.
1: Grazie. Grazie. E abbiamo accontentato gli amici che avevano piacere di ascoltare questo, come il prossimo, un altro nostro grande successo.

0: farlo grande questo applauso. Grazie. Amici, Tony Corisco, se ogni tanto.
1: Grazie, grazie, questi sono i nostri grandi successi. Ma adesso io direi che, cavaliere, stringi la dama perché arriva un tango. Da ballare stretti stretti, eh? E arriva così.

0: Grazie.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
0: Ritorniamo negli anni 70. Lei, Loretta Goggi, e la sua maledetta primavera. La cantiamo tutti insieme, così.

Ma grazie, grazie, ma queste sono le canzoni, quelle del Festival di Sanremo, quelle che ricordiamo, quelle che portiamo nel cuore, quelle che sono la storia della musica italiana. Ma a questo punto il ballo

Grazie, li meritano i vostri applausi, grazie davvero. Allora, Occhi Selvaggi, ancora le nostre ultime.

Enorme Produzioni, grazie, grazie davvero. Ancora un bel giro di folklore. Sei pronto, Sergio? Andiamo, andiamo con il sax, vero? E andiamo con una bella mazurka. Andiamo tutti in 500 e...

arriva una polchettina, ma io volevo ancora salutare tutti gli amici di Radio Liscio, tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento da casa, e allora andiamo proprio a loro, vogliamo dedicare una polchettina, andiamo!

E allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a Rosy, tantissimi auguri di buon compleanno dalle veline e tutto il gruppo. Vai Rosy, tanti auguri, quanti compleanni ne abbiamo ancora da fare questa sera. Ma a questo punto, amici, cambiamo nuovamente genere e andiamo con il ballo del momento, ma non solo il ballo, il brano del momento. Arriva così questo brano, vediamo se lo riconoscete, vediamo un po', parte e se fa così.

Grazie, grazie, grazie. Allora a questo punto invece io farei una cosa, ritornerei al Festival di Sanremo, però quello di quest'anno. A me è piaciuta tantissimo Arisa e lo voglio proporre a tutti voi, però con un tempo, non è un lento, perché noi gli abbiamo dato un ritmo che si può ballare. Ed ora lo dedico a tutti voi, questo bellissimo.

0: bellissimo. Amici, grazie. Facciamolo grande questo applauso.
1: Magica favola. E questa è una canzone veramente molto molto bella, ma sicuramente la più popolare sarà quella che vi propone il nostro Max. Siete pronti? Lo sapete il balletto? Lo sapete il balletto?
0: Io sono l'unico a non saperlo il balletto.

0: Lucia.
1: Grande Max.
2: Caro mio, andiamo a Napoli.
1: La signora sapeva tutto il balletto, brava, brava, perché insomma hanno fatto talmente tanta pubblicità di questo balletto che quindi era giusto anche sapere il balletto. Arriva Colorado, la tromba del nostro Aldo, un'altra bella cumbia, vai!

0: grazie, grazie amici carissimi. E allora lo facciamo un bel Fox, non scappate, non scappate dalla pista. Una nostra composizione del titolo Se ti va.
1: Voilà, chico!

Già già già, adesso basta, grazie Todi Mambo. E arriva così la bella voce del nostro Max. Ci siamo?

0: Grazie.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
0: Liscio. Ma che dite se facciamo un salto nel Salento e andiamo a ballare la pizzica salentina? E ale, ma bella!

bravissimo Alessio, il più giovane dell'orchestra. Facciamo un applauso, perché lui è timidissimo, difatti si è tirato giù gli occhiali, perché è troppo timido. È bravo, bravo Alessio. Allora amici, ci siamo scatenati in questa prima parte della serata. Adesso direi di prendere un po' di fiato, di tranquillizzarci un momentino, visto che siamo in diretta TV. Volevamo farvi ascoltare due canzoni molto molto belle. E il primo brano è l'Adagio di Albinoni, che voglio dedicare a tutti voi e alla direzione di questo bellissimo locale. Signori, l'Adagio di Albinoni.

bella questa canzone, grazie, grazie. I vostri applausi sono la nostra vita, quindi grazie per tutta questa vita che ci date questa sera, grazie davvero, grazie. Un'altra canzone, questo è stato un po' il nostro cavallo di battaglia di un po' di anni fa, difatti l'avevamo messa da parte, però dico, ma è sempre una bella canzone che fa piacere ascoltare. Allora arrivano le voci dell'orchestra della Tognato Disco con La Campana del Villaggio.

visto qualcuno di voi che canticchiava? Perché queste sono le canzoni con le quali siamo cresciuti noi, le canzoni con le quali ci siamo innamorati. E allora a questo punto io direi di andare un po' indietro ancora negli anni, le colonne sonore dei film. Questo brano

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

un tuffo nel passato. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile e cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questa puntata di giovedì 21 maggio. Giovedì, sapete cosa vuol dire? Che il weekend sta arrivando. E allora, anche per oggi da queste parti, tanti belli eventi per voi per farcire questo weekend che giusto appunto sta per prendere il via. E poi tante notizie, tante curiosità e come sempre tanta buona musica qui ad Energia Contagiosa, sempre e solo su Radio Liscio. Oggi 21 maggio, giornata mondiale per la diversità culturale e per il dialogo e per lo sviluppo. Una giornata istituita dall'ONU nel 2002 ed è una ricorrenza che mira a promuovere la ricchezza delle culture mondiali, l'importanza del dialogo interculturale e il ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile. Quindi è una giornata importante perché insomma contestualizza tutto questo. Io devo dire, ho appena fatto un bel viaggio, ve l'ho raccontato, e ogni volta che vado all'estero mi piace respirare proprio tutta la cultura, il modo di vivere, il cibo, insomma le immersioni nelle altre culture sono molto molto importanti perché secondo me danno modo anche di capire come gira il mondo. E quindi benvenga questa giornata mondiale per la diversità culturale. Bene cari, se siete pronti io direi di mettervi comodi, iniziare a goderci un po' di buona musica come sempre, alla quale pensa il nostro Max Quarti, al quale do un salutone direttamente dalla regia, ricambia anche lui con le sue manone. E allora cari, pronti via, buon giovedì, comincia Energia Contagiosa.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, in regia Max Quarti, pronti per traghettarvi in queste due orette insieme, farcite di tanta buona musica, sempre griffata, radio liscio e tanti eventi, perché il weekend sta per cominciare e noi qua stiamo tirando le somme, oggi vi porto a fare un bel viaggetto, anzi sapete cosa facciamo? Facciamo una bella anteprima degli eventi di oggi, molto gustosi. Cominceremo dalla festa della focaccia di Recco, mamma che bello. Sono andato un sacco di volte, focaccia distribuita gratuitamente in tutti gli angoli della città, spettacoli, divertimento, molto molto bella, ne parleremo tra poco. Poi ce ne andremo al torneo di maggio, questo si tiene a Cuornier in provincia di Torino e se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, beh rimanete con noi perché ne parleremo tra un pochino. E poi un evento di quelli che mi piacciono un sacco, storico, viene dalla Toscana, esattamente a Massa Marittima, nella zona del mare, c'è il Balestro del Girifalco, un evento bellissimo che mixa storia, folklore, tutto poi sulle rive del Mar Tirreno, quindi insomma sarà anche questo un bel evento di cui parleremo e che si aggiungono a tutti gli eventi della nostra settimana insieme, che poi vi ricordo domani nella puntata del venerdì andremo a rivedere tutti quanti per intero, quasi per magia, ecco qua. E a proposito di magia, ma che gancio meraviglioso, se siete amanti di Harry Potter, io sono amante, insomma ho letto tutti i libri, ho visto tutti i film, è una cosa che seguo fin da quando sono ragazzino, ed ecco qua che in Gran Bretagna, pensate un po', è nata il primo master in scienze occulte dell'università di Exeter. Ci sono, ovviamente non è che ti insegnano pozioni, difesa contro le arti oscure, è una scuola appunto, è un corso meglio, che come ha dichiarato la sua responsabile Emily Selov, è stato avviato in considerazione del recente aumento di interesse per la magia e per l'occulto. Ovviamente è un corso legato alla storia della magia, le leggende dei re, la paleografia, le teorie archeologiche, la rappresentazione insomma del passato attraverso appunto questa chiave magica, e quindi insomma la magia è sempre stata presente anche nel passato, nei testi antichi, grechi, romani, i testi occulti dell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'islam, insomma la storia della stregoneria è molto lunga, e qua insomma in questo corso, in questo master speciale, ecco, vi introducono in tutto questo mondo magico, quindi insomma se siete interessati sappiate che costicchia, io ve lo dico, dai 12.000 ai 24.000 euro l'anno, che non sono proprio pochi, però insomma diciamo che può essere utile anche per il lavoro, perché apre degli sbocchi come l'insegnamento e la consulenza in vari settori, il tutoraggio, l'impiego nei musei, all'interno delle biblioteche, ma anche nel cinema come consulente, insomma la magia è presente tra di noi, bisogna andarsela a pescare se volete farvi questo master. Beh, l'università è quella di Exeter, Università delle Scienze Occulte. Vabbè, insomma, ce n'è un po' per tutti. Ciò che invece non è occulto, ma è estremamente pratico, è la festa della focaccia di Recco, e vi ci porto tra pochissimo.

Un po' di saluti dalle parti di Radio Liscio che sono arrivati un po' al 331-335-6565. Per esempio c'è scritto Gianni: ciao Alessio, buongiorno, buona giornata, ma buongiorno a te Gianni. C'è scritto anche Adelio: viva Radio Liscio, viva la musica. Un abbraccio anche a te caro Adelio, e un po' di mi piace, un po' di saluti, un po' di buongiorno sono arrivati anche sulle nostre pagine social. C'è Giuliana, Daniela, Marco, Maria Rosa, Alberto, Silvana, insomma siete davvero tanti a far parte della nostra community ed è bellissimo ogni giorno avervi qua con noi. E quindi, come mi sdegno

debito, beh, regalandovi il meglio degli eventi che ci sono in giro per questo fine settimana, come facciamo sempre. Allora, signori, qua tenetevi forte, perché c'è uno dei miei eventi preferiti che prende vita questa domenica. Dove? In quel di Recco a Genova, che già è bellissimo in questa stagione. Cioè, tu arrivi a Recco, fa caldo, c'è il sole, il mare lì davanti dove poterti tuffare, e nell'aria un incredibile profumo di focaccia dal 1955. Pensate un po', tutti gli anni, la quarta domenica del mese di maggio, Recco organizza una giornata di festa dedicata ovviamente alla sua focaccia, no? Sapete, quella focaccia sottile con il formaggio, deliziosa, un prodotto che ha consentito alla città di essere fra le mete più gettonate proprio dal turismo gastronomico. E questa festa si chiama festa e non sagra, attenzione, perché è importante, perché ci sono tutte delle varie postazioni in giro per la città che vengono allestite, dove la focaccia, o meglio le focacce, vengono distribuite gratuitamente e non vendute, decine di migliaia di porzioni, proprio per rendere onore a questo prodotto che ha decretato nel tempo il successo dell'economia cittadina. Le distribuzioni gratuite si tengono dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30, e protagonisti sono proprio i panifici, i panificatori della città, che giustamente fanno un gran lavoro per offrire tutto questo quantitativo di focaccia di Recco. Allora, i posti dove trovarle sono molti, sono in piazza, c'è via Sereto, via Roma, via 20 settembre, piazza Nicoloso, insomma, dove vai vai trovi il tuo panificatore che ti prepara la focaccia. Ci sono quelli di Moltedo, di Tossini, il consorzio focaccia di Recco, insomma sono tanti. Alle 12, attenzione, di domenica si terrà l'estrazione dei 10 partecipanti che si sfideranno a chi riuscirà a mangiare più rapidamente 300 grammi di focaccia normale con le cipolle. Io mi prenoto, come faccio? Dove devo iscrivermi? Le estrazioni avverranno al momento nei luoghi di svolgimento delle gare, e agli estratti partecipanti sarà fornita l'esclusiva maglietta della festa della focaccia di Recco. Quindi c'è pure questa di sfida all'interno della festa. La giornata scandita da un ricco palinsesto di musica, balli, animazione, con l'evento che sarà inaugurato in piazza Nicoloso e in via 20 settembre dalla Filarmonica Rossini di Recco. Sul palco centrale, invece, allestito davanti al palazzo comunale, il DJ set di Carlo Trapani accompagnerà tutta la distribuzione delle specialità offerte. Ci sarà anche un intrattenimento per i piccoli curato dagli artisti del Teatro Scalzo. Inoltre, in via 20 settembre, presso il panificio Moltedo 1874, verrà anche presentata la postazione di Infinity Recco con Roby Pinna della Web Radio Internazionale, mentre in via Vittorio Veneto, allo stand del consorzio, l'orchestra Primavera farà ballare tutti gli amanti del liscio. Quindi mi sa che, insomma, magari ci ritroviamo in quella zona, ecco, se avete in mente di fare un salto da queste parti. Due parole anche sulla focaccia col formaggio, che a Recco ha delle radici antichissime. Rechelini doc e abili osti di allora, i cui eredi sono diventati col tempo professionisti, panificatori e ristoratori di oggi, tramandano nel tempo una tradizione secolare che ha portato la focaccia di Recco col formaggio dal 2015, dopo un lungo percorso guidato dal suo consorzio, a essere registrata fra le DOP e IGP europee, che rappresentano il patrimonio gastronomico italiano nel mondo. Insomma, carissimi, non devo, credo, aggiungere altro per questa meravigliosa festa. Vi dico soltanto che vi aspettano questa domenica in quel di Recco con tutta la magia della festa della focaccia di Recco. Ne sento già il profumo fin qua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: e rieccoci on air, carissimi. Allora, sentite, parliamo un po' di overthinking. Ne parliamo spesso perché, insomma, è uno dei mali moderni, diciamo così. E che cos'è l'overthinking? Questo pensare troppo, no? Essere sempre collegati, connessi, non staccare mai la testa, essere sempre in qualche modo con la testa che viaggia e non riuscire a fermare la mente. Però ci pensano gli esperti a dare qualche suggerimento. Ci sarebbero 7 abitudini in particolare che aumenterebbero questo rimuginio, no? Questo continuo pensare, e quindi sono delle abitudini da evitare. Ed eccole qua. Allora, innanzitutto partiamo, vediamo se vi riconoscete in qualcuna di queste. Partiamo dal perfezionismo quotidiano, cioè il bisogno di aver tutto sotto controllo. Io sono un po' così, se perdo la brocca, se perdo il timone, inizio a sbroccare un po', quindi questa cosa dovrei tenerla sotto controllo. È meglio un po' di perfezionismo, magari non dobbiamo raggiungere il 10, ci basta un 7 per star bene, quindi l'abbastanza buono in questo caso è tollerabile. Altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social. Guarda, io mi rendo conto quando sono su Instagram, che sono lì che magari perdo un po' di tempo, cioè potrei stare ore a guardare stupidate e non perdermi e non fermarmi mai, no? Mi impongo proprio di fermarmi. Ecco qua, qua dicono che una cosa utile potrebbe essere impostare un timer ogni volta che si apre un'app per darsi un tempo, e al posto dello scroll si può fare un po' di ginnastica invece, che magari è un po' più utile, quei 5 minuti che fanno bene. Altra abitudine micidiale è il continuare a rimandare il "ci penso dopo". Ecco, io questo non lo faccio, preferisco togliermi il pensiero subito, perché almeno poi posso liberare la mente e fare altre cose. Questo è il classico multitasking mentale, cioè fare troppe cose contemporaneamente riduce l'efficienza e farebbe accumulare la stanchezza mentale, quindi se possiamo smazzarsene un poco per volta, ben venga. Svolgere compiti ancora uno per volta allena il cervello a registrare l'apertura e la chiusura di un processo e rimugina meno. L'overthinking, leggo, di solito aumenta la sera a letto nel silenzio, quindi meglio non usare lo smartphone per 20-30 minuti prima di andare a dormire, in modo da far spegnere un pochettino anche i pensieri. Dice magari scriversi su un foglio le cose su cui si rimugina, e poi magari sono le azioni da fare domani, tipo una lista, no, della spesa. Scrivere pensieri ovviamente non vuol dire risolverli, ma comunque vederli scritti su carta un po' li ridimensiona, ecco. Insomma, tutte piccole abitudini, no, che sono un po' tossiche, che se andiamo a migliorarle un po' per volta riduciamo questo overthinking e siamo un pochettino più rilassati, perché il problema di questi tempi è che è veramente difficile staccare la testa, siamo sempre presi da mille cose, e quindi rifletteteci su questi consigli, che magari un giorno, uno l'altro, e le cose si rilassano un po', specie nei weekend, quando c'è bisogno di riposare, stare in famiglia e star bene, non perdersi dietro a mille problemi. Hai capito? Io ce l'ho la soluzione per star bene, ridurre l'overthinking. Sentite qua.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

E rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti carissimi dalle parti di Energia Contagiosa. Oh, che bello! Adesso ci andiamo a vedere il prossimo evento che ho messo a calendario, un evento storico. Oggi ho questo e anche il prossimo che arriverà. Sono davvero molto belli, però il primo si tiene a Cuornie. Andiamo in Piemonte, in provincia di Torino, dove si tiene il torneo di maggio alla corte di Re Arduino. Quindi già questo vi fa capire il tipo di atmosfera che troverete. È una rinomata rievocazione storica che si svolge giusto appunto a Cuornie. Celebra Arduino di Vrea, primo re d'Italia. Nata nel 1987, questa manifestazione trasforma tutto il borgo con dei cortei in costume, le bettole che sono le taverne che vengono aperte, i giochi popolari, il palio dei borghi, insomma veramente un menù ricchissimo. Allora, intanto io sto trovando tutte le informazioni sul sito torneodimaggio.com, andate a scoprire lì poi tutti gli orari. Adesso facciamo una piccola infarinata naturalmente, però poi tutti i dettagli li trovate lì. Allora, la grande novità di quest'anno è che riaprono le bettole, ovvero queste taverne che troverete in via Arduino e in piazza Pinelli. E allora, che cosa potrete assaggiare in queste bettole? Facciamoci subito un po' di menù, perché comunque è subito molto gustoso, tutto da leggerci. Ci sono le cipolle ripiene di carne al forno, i peperoni in bagna cauda, la pasta corta di grano duro trafilata al bronzo, al ragù con la bagna cauda col gorgonzola e speck, burro e olio, salsiccia al sugo con polenta, stinco di maiale, patate con gorgonzola e speck, questo al banchetto del Borgo Ronchi. Poi c'è il barchetto del Borgo San Faustino con le tigelle, con gli affettati, la pasta con le verdure, la pasta al ragù e salsiccia, la porchetta, chi più ne ha più ne metta. Al banchetto del Borgo San Giacomo, agnolotti, bagna cauda, panini caldi, gnocco fritto con la Nutella. Al banchetto del Borgo San Giovanni, tagliere misto, polpette al sugo, menù bimbi con wurstel, bocconcini di pollo impanati e tiramisù e dolci. Adesso guarda, non riesco a dirveli tutti, però c'è anche il banchetto del Borgo San Luigi, dove c'è il carpaccio di trota affumicato come specialità, il banchetto del Borgo San Rocco con la sua fregola al pesto con i pomodorini e molto altro, e poi anche il banchetto del Borgo Sant'Anna, qui specializzati in panini e crepe. E questo per quel che riguarda il menù, che già secondo me basterebbe per, come dire, partecipare all'experience, ma no. C'è anche tutta una festa, ovviamente, che si svolge in un programma molto serrato, che in realtà è cominciato lo scorso weekend. Quindi questo è un po' il weekend definitivo. E quindi, venendo al programma, si parte venerdì 22 alle 19, quindi domani, con l'apertura delle casse. Alle 20:30 la quinta prova del Palio dei Borghi, che è la Corsa delle Botti, questo venerdì sera. In questo caso le ex regine omaggiano la regina Berta 2026. Alle 23 c'è un concerto in piazza Pinelli. Passiamo a sabato, dove ancora una volta dalle 19 apre il tutto. 19:30 il mercato medievale, gli spettacoli itineranti e i tamburi dei sette borghi cuorniatesi, i lumacorni, il passaggio dei clerici, Nespoli il giullare, i diavoli rossi, eccetera eccetera. E ancora un concerto poi alle 22 presso l'Arena Rex Imperi con la corte di Lunas. E poi, venendo al programma di domenica, che ovviamente è il programma più ricco, si comincia dalle 10 con tutta l'apertura delle varie bettole, dalle 10:30 il mercato medievale, laboratori per bambini, torneo delle due torri, storica medieval battle buhurt, torneo di scherma storico in armatura medievale di caratura internazionale, e poi alle 12 il pranzo reale con il convivium regalis. Insomma, carissimi, un evento storico, gustoso. Si entra proprio in questa Cuornie allestita a festa medievale, un evento che proprio non potete perdervi se siete dalle parti di Torino, il torneo di maggio di Cuornie. Magari ci vediamo lì, perché a me queste cose fanno impazzire. Se mi avanza un po' di tempo, why not?

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è un multiverso che non si ferma mai. A parte le nostre dirette radiofoniche che potete seguire in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, ma potete seguirle in tutta Italia anche attraverso la nostra app. Siamo presenti anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria con le nostre serate meravigliose alla Peschiera di Valdengo e anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia, comprese anche le province di Parma e Piacenza, che sono naturalmente emiliane. E poi le crociere di Radio Liscio, le estati, i viaggi di Radio Liscio che trovate su Viaggi e Cultura. Tutti insieme si parte per delle vacanze a suon di Liscio, di orchestre, di tanta buona musica. E poi le Radio Liscio Summer Tour che stiamo allestendo per l'estate che verrà, venendo nelle vostre piazze. Signori, rimanete aggiornati su tutto il nostro mondo attraverso i nostri social network, Facebook o Instagram. Basta scrivere Radio Liscio. E adesso le news.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
1: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati di nuovo sulle frequenze di Radio Liscio. Questa energia contagiosa comincia la nostra seconda ora insieme. Signori, mi dispiace, ma si è aperto un altro fronte di guerra. E questa volta ci vede proprio direttamente impegnati contro chi? Contro il Giappone. Pensate un po', ma che sarà mai successo? Per fortuna è una guerra finta. Si parla di pizza, perché impazza nel mondo la pizza Tokyo Style. E la cosa agli italiani piace poco, soprattutto ai napoletani, che ovviamente sono molto rigidi sul regolamento della pizza. Ma ci arriviamo. Allora, innanzitutto si chiama pizza Tokyo Style, viene super amata in Asia e ora anche a New York. Gli ideatori di questa pizza sono due chef giapponesi, che sono Susumu Kakinuma e Tsubasa Tamaki. Siamo oggi sono al numero 10 della classifica The Best Pizza Chef e sono molto famosi, c'è poco da fare. Allora, il Susumu Kakinuma, che difficili sti nomi, vabbè, ha vissuto tanti anni a Napoli e qui ha appreso i segreti della pizza napoletana, no? Poi è tornato a Tokyo nel 2007 e ha aperto il suo Seirin Kan, una delle migliori pizzerie a livello mondiale. Allora, il suo ristorante serve solo marinara e margherita, boom, come l'antica pizzeria da Michele a Napoli, dove ha imparato tutti i trucchi del mestiere. Kakinuma però si è fatto creare un forno apposta per la sua pizza e cuoce il tutto vicino al forno con una temperatura molto alta. L'impasto è fatto con farine di cereali diverse, quindi la croccantezza è molto buona, è molto crunch, e anche la fermentazione dura 30 ore. Anche la stesura è diversa, perché i giapponesi accarezzano la pasta per creare aree all'interno in modo che il cornicione della pizza si riempia di bolle che poi bruciano, e per finire la cottura viene cotta gettando su pietra refrattaria una manciata di sale di Okinawa, che è una tecnica usata da chi fa la carne alla griglia, poi anche truccioli di cedro per dare un profumo di affumicatura. Sta di fatto che la guerra è un po' tra il Giappone e Napoli, no? Perché l'associazione Verace Pizza Napoletana non ha gradito molto questa pizza e ha ribadito i veri e unici criteri della pizza napoletana secondo il disciplinare, che la garantisce come STG, specialità tradizionale garantita. Hai capito? Insomma, è una questione gastronomica di un certo livello, perché a noi quando ci tocchi certe cose come la pizza, poi devi fare i conti con quello che stai facendo. Io questa pizza Tokyo Style non l'ho mai assaggiata, quindi prima di esprimere giudizi devo andarla a provare. Non so quando andrò a Tokyo, so che stanno aprendo altri punti di vendita nel mondo, ce n'è uno anche a New York. Vedremo. Oh, signori, il primo che la prova mi faccia sapere, mandi una foto, mi mandi un video mentre l'assaggia, una recensione, così almeno so cosa aspettarmi al mio prossimo crunch. A tra poco, cari, un po' di musica.

che ci porta in Toscana, in quel di Massa Marittima. Sapete che Massa è divisa in due, c'è cioè una parte cittadina e una zona di mare, che è la cosiddetta Massa Marittima, dove si tiene un evento meraviglioso, storico, bellissimo, spettacolare, scenografico, ed è il balestro del Girifalco, e si terrà solo ed esclusivamente questa domenica, quindi se siete da quelle parti è un evento davvero imperdibile. Questa gara si svolge due volte l'anno, la quarta domenica di maggio e anche il 14 di agosto. Prendono parte alla gara 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei terzieri in cui è divisa Massa Marittima fin dai tempi della sua costituzione a libero comune. La gara è preceduta, come sempre, da un austero ma vivo e policromo corteo composto da oltre 150 persone che indossano fedeli riproduzioni di costumi medievali. Il corteo sfila per le vie cittadine fino ad arrivare nella 200esca piazza del Duomo. Dopo l'evoluzione dei bravissimi sbandieratori che muovono le loro bandiere con eleganza e fantasia, inizia la gara vera e propria. Allora, le frecce vengono scagliate mediante una balestra antica all'italiana, riproduzione di quelle usate nel 400, questo per farvi capire la perizia che ci sta dietro. Il balestriere, dopo aver caricato la propria arma, prende posto sul banco di tiro e scaglia la propria freccia verso il bersaglio, detto corniolo o tasso, posto a una distanza esattamente di 36 metri. Il corniolo, posto al centro del grande girifalco, è un legno di forma troncoconica di circa 13 cm di diametro e sporgente di 42 da una base circolare del diametro di 50 cm. Il balestriere vincitore, la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del corniolo, riceverà in premio una simbolica freccia d'oro, mentre il suo terziere verrà omaggiato del drappellone in seta dipinta. La freccia d'oro, io mi ricordo sempre la scena del cartone Disney di Robin Hood, e questo vince la freccia d'oro, il bacio e tutta la baracca. Ecco, il premio secondo me viene anche un po' da lino, da questa freccia d'oro. La tradizione dell'uso della balestra in Massa Marittima è ampiamente documentata. Il Costitum Civitatis Massae, già nel principio del XIV secolo, parla del Magister Balistrarum, il maestro delle balestre, e soprattutto del camerario, custode delle balestre e delle altre armi della città. Insomma, carissimi, un contesto meraviglioso, in un luogo splendido, con tantissima storia, questa di sfida medievale che secondo me toglierà il fiato. Se avete la fortuna di passare dalle parti di Massa, ricordatevi che domenica la società dei terzieri massetani ha organizzato per voi il balestro del Girifalco. Non potete davvero perderlo. Tutte le informazioni, dettagli, programmi, orari, eccetera eccetera, li trovate sul loro sito societaterzierimassetani.it. e allora, buon balestro del Girifalco a tutti voi. Ma senti che nome, già il nome io parto.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora, carissimi, qual è il segreto della felicità? Una domanda a cui in tanti cercano di rispondere. Ed ecco qua che arriva una risposta anche da Micro Joyce, una nuova filosofia che ci rimanda alle piccole gioie quotidiane. Parrebbe proprio che il modo migliore per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale sia vivere dei micro momenti di felicità. Ma sapete come si dice, no? La felicità è fatta di attimi che vanno presi, percepiti, gustati fino in fondo. E allora questo è il progetto Big Joy della Greater Good Science Center dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, rilevando come le piccole azioni quotidiane aumentino il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. I micro joys cosa sono? Dei momenti di presenza dal gustare quello che si sta facendo, come bere un caffè o anche ricevere un messaggio affettuoso, no? Che crea un po' di benessere mentale, e che vanno oltre la gioia di compiere un determinato gesto in un preciso momento. Ecco qua, secondo un'indagine italiana della SWOA, commissionata da Starbucks e TUM, per il 64% degli italiani breve vuol dire autentico e per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Per voi è così? E allora quali sono per gli italiani le micro joys, le micro gioie quotidiane? Vabbè, il caffè ristretto per il 55%, siamo proprio italiani, seguiti dall'ascolto di musica al 33%. E allora vedi, altro che micro joys, qua su Radio Liscio è tutto un joy, è tutta una gioia, perché qua la musica arriva di continuo. Piacciono anche le passeggiate, il 29%, una telefonata con una persona cara per il 23%. Le preferenze che sono molto più alte, per esempio, dello scrolling sui social, che comunque è stata scelta dal 27% delle persone, che comunque non è poco. Il tempo che abbiamo a disposizione corre, è veloce, e allora ecco perché bisogna pensare alle piccole gioie, perché ce le perdiamo lungo la strada, no? Le piccole soddisfazioni, alle volte ci dimentichiamo di festeggiare, di gioire, di goderci quel momento. Sta di fatto che gli esperti suggeriscono di disconnettersi un po' dalla realtà per almeno 15 minuti al giorno. È come dire, essere presenti, no, da questa distrazione di massa, forse è uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi. E allora dai, un po' di micro gioia a tutti quanti voi, ve la posso regalare anch'io con la prossima canzone. E poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

Campus Fugit, lo dicevamo proprio un attimo fa parlando delle micro gioie quotidiane, di come il tempo ci sfuga di mano. A me ogni tanto anche io guardo il cronometro della mia diretta e voilà, eccoci che siamo qua già praticamente alla fine della puntata. Tanto grazie, sono arrivati tanti altri messaggi sulle nostre pagine Facebook, tanti ringraziamenti a tutti quanti voi, ci hanno scritto Pinuccia, Gianni, Adelio, qualcuno ha scritto anche al 331 335 6565, come Pietro, che ci dice complimenti, quanti belli eventi e quanta buona musica, sono contento caro mio. Noi siamo qua tutto il giorno per offrirvi questo spettacolo, io e tutti quanti i miei colleghi e tutta quanta la macchina che c'è dietro Radio Liscio, che ovviamente ogni giorno lavora alacremente per portarvi tanta gioia, e l'ho fatto anch'io oggi, spero, con gli eventi che vi ho presentato. Ecco qua, eventi imperdibili questa domenica, festa della focaccia di Recco, evento meraviglioso con questa focaccia deliziosa distribuita in vari punti della città, e poi festa, folklore, musica, tante tante cose in questa domenica in quel di Recco. Ma ce ne siamo andati anche al torneo di maggio nel suo atto conclusivo da venerdì a domenica in quel di Cuornier in provincia di Torino, un evento storico molto bello, molto importante, insomma, dal 1987 una delle manifestazioni storiche piemontesi che raccontano le gesta di Arduino, primo re d'Italia, e quindi grande corteo, c'è cioè un palio, insomma veramente la qualunque, storia protagonista, così come lo è in quel di Massa Marittima, un evento che abbiamo raccontato proprio poco fa, il balestro del Girifalco, una manifestazione in cui i terzieri si sfidano in queste gare con queste balestre antiche, anche qua un lunghissimo corteo storico, insomma una domenica molto bella quella a Massa Marittima, dove si tiene il balestro del Girifalco. Io vorrei proprio andarci tantissimo, mi piace un sacco respirare questa atmosfera. Gli eventi sono tanti, bisogna fare delle scelte, e domani sarà la giornata giusta perché rivedremo tutti gli eventi uno dopo l'altro che vi ho proposto in questa settimana. Comunque cari, li ritrovate tutti anche sulla nostra app di Radio Liscio, andate sulla sezione dei podcast, in quella dedicata al tempo libero ci sono io con tutti gli eventi che vi racconto un giorno dopo l'altro, quindi veniteci a trovare anche sui nostri social, un bel cuoricino. Dai, qualche canzone, siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi sia io che Max vi aspettiamo qua per i saluti.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: E allora carissimi è tutto anche per oggi, grazie, grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia e sul nostro numero WhatsApp 331-335-6565 dove avete partecipato numerosi ma anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Un abbraccione a tutti quanti voi, sia dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla, mi trovate come Alo Fa Cose sui vari social, e anche dal nostro Max Quarti che dalla regia ovviamente come sempre ha governato tutte le questioni musicali e ha lanciato un artista dietro l'altro. Carissimi, l'appuntamento è per domani e noi vi aspettiamo dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come tutti i giorni, il venerdì, giorno speciale un po' perché si apre il weekend, quindi qua il clima è di super festa, un po' anche perché andremo a rivedere proprio tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro sono passati dalle parti di Energia Contagiosa. Ora però è proprio tempo di salutarvi, lascio il mio microfono ai miei colleghi e ci si vede qua domani sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti carissimi. Bacioni, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le azioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, il format di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato. Buongiorno, in questa ora vivremo insieme le emozioni delle grandi orchestre di tutti i tempi con i loro pezzi più iconici. Partiamo con Titti Bianchi, con un Fox, musicisti e una Begin dal titolo Promesse.

Tutti bianchi arriva Davide Montali. I suoi due medley in programma oggi sono il primo, un medley di Cha Cha Cha, dove ascolteremo tra le altre Quizás, Quizás, Quizás, e poi un medley twist dove ci ascolteremo Let's Twist Again e Speedy Gonzales. Questi sono due brani tratti dall'album Vocal Medley Compilation volume 3 delle edizioni Carambola.

bel medley twist a proporcelo è stata la voce di Davide Montali. Arriva Castellina Pasi, ci ascoltiamo due pezzi interpretati dall'orchestra nella versione del maestro Barbanera, due pezzi incisi nel 2022, Rose di Maggio e il classico Tutto Pepe.

Il valzer dell'usignolo era la nuova Romagna Folk. Rimaniamo in Romagna, andiamo ad ascoltarci due pezzi con Edmondo Comandini. Il primo interpretato insieme a Roberta Cappelletti, Una canzone per te. Il secondo invece è una mazurka eseguita dalla sua fisarmonica e il titolo è Fisarmonica Mania.

La fisarmonica, fisarmonica mania è il titolo di questa mazurka interpretata da Edmondo Comandini. Arriva Ruggero Scandiuzzi con i prossimi due brani, Piccola stornellata e Occhi fieri.

0: Occhi fieri, uno dei pezzi più famosi di Ruggero Scandiuzzi, così come i prossimi due brani che vi proponiamo dalla grande orchestra spettacolo di Raul Casadei. Il primo è la ballata del camionista e subito dopo il passatore.
1: Napoli, Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

E con Il Passatore di Raul Casadei siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, ce lo esegue la fisarmonica di Alberto Calle. Don Diego è il titolo e io con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.

Puntualissimi anche oggi, non vedevamo l'ora di sentire la sigla d'inizio per vivere insieme il nostro appuntamento con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ce le suona, ma ce le suona talmente di santa ragione che ogni tanto poi andiamo a casa con i lividi. Ti è piaciuta questa, Marco? E con questa battuta salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che la chitarra ce le suona. Ti è piaciuta? Sì, dai, fammi un sì con la testa, ci do buona speranza. No, chi ben comincia si dice che sia a metà dell'opera. Siamo anche oggi insieme, ci divertiremo un sacco. E 331-335-6565 è il numero in sovraimpressione per quanto riguarda la TV, mentre invece ovviamente a livello radiofonico, per tutti coloro che ci seguono su Radio Liscio, con in macchina, con l'applicazione, ogni tanto questo numero lo ricordiamo. Ovviamente siete liberi di scriverci se vorrete, l'importante è che non siete al volante, questa è la specifica che ci rende un po' più tranquilli, che quando ci scrivete siete comunque comodi e non in movimento. Iniziamo subito il nostro viaggio con la prima carta generazionale. Arriva la generazione X e si parte forte con Edoardo Bennato, che ci racconta che sono solo canzonette. In realtà le canzoni hanno un contenuto intrinseco molto profondo. Prego Edoardo, a te. Sono solo canzonette.

Gran finale di canzone, rientriamo in diretta direttissima con Melodia Italiana, Edoardo Bennato, canzone del 1980, brano che ha dato anche il titolo al disco, al settimo disco in studio del cantautore, e l'album ispirato alla favola di Peter Pan, dove tutti quanti torniamo bambini, Peter Pan ci fa sognare, e questa canzone uscì proprio nel 1980, e in quell'anno spopolava una macchina tra i giovani, era proprio l'auto dove tutti quanti i neopatentati l'acquistavano con degli optional pazzeschi per il periodo, ed erano soprattutto molto comodi, perché uscì la Fiat Panda disegnata da Giorgetto Giugiaro, dove divenne subito il simbolo di simpatia e praticità, con i suoi sedili a sdraio che si trasformavano in un letto e il design spartano. Erano davvero le auto preferite dei giovani e dei neopatentati, magari si usciva, erano comode per la camporella, diciamo la verità, che la stiamo pensando, perché la generazione che ha vissuto quel periodo lì lo sapeva bene che la Panda era la macchina perfetta. Poi c'era anche un detto, perché si chiama Panda, Panda in gir, in dialetto piemontese. Vabbè, facciamo finta di niente, questa era in onda, Marco, sì. Però dai, carina, perché hai comprato la Panda, Panda in gir? Era una battuta che ha funzionato tantissimo, tant'è vero che era stata dimenticata. Ci viene a salvare l'orchestra da ballo contemporanea, una canzone nuova, fresca fresca, di Omar Codazzi, Vorrei che fossi qui, ma proprio qui.

Ed era Vorrei che fossi qui, e sulle note di questa canzone al 3313565565 ci ha raggiunto Alessandra Mura, che voleva salutarci. Ciao Wilmer, volevo fare un saluto a Matteo Tarantino e volevo sentire una sua canzone. Sono di Prarostino, in provincia di Torino. Grazie, buona giornata. Grazie a te Alessandra di averci scritto. Sicuramente Matteo Tarantino lo spalmeremo nelle prossime puntate, verrà a trovarci con qualche sua canzone. Il consiglio è quello di stare sempre sintonizzati con noi, con Radio Liscio, con Prima Antenna, costantemente, non muoversi mai e stare davanti alla televisione, e tutto il resto ruota intorno. Ovviamente, anche se siete a lavoro, avete il permesso di uscire prima. Se vi sintonizzate con noi, potete prendere mutua, cioè con noi siamo la scusa per fare qualsiasi roba. E poi soprattutto c'è il Radio Liscio Summer Tour, che è un'iniziativa spaziale bellissima che dà visibilità alle feste, e di conseguenza per coloro che hanno già organizzato le manifestazioni, le feste patronali, e volessero in qualche modo mandare in onda in tutta Italia la loro manifestazione, basta contattare Radio Liscio. Al sito troverete tutte le informazioni per organizzare tutta la troupe che viene in esterna e si va in diretta, non si registra e poi si manda, no, diretta. Quindi c'è questa adrenalina bellissima che si vive solamente quando sappiamo che si accendono le telecamere e siamo in onda in diretta direttissima, appunto. Canzone acustica, abbiamo pescato la canzone acustica, allora si canta, cara chitarra, è arrivato il momento di usare le nostre corde vocali e quelle consonanti. Ci intoniamo tutti questo brano.

le nona voce, bravi bravi, che avete cantato insieme a noi questo successo di Adriano Celentano, che ci ha riportato indietro al 1999, canzone scritta da Mogol per quanto riguarda il testo e Gianni Bella per quanto riguarda la musica. Altra carta, altra generazione, in partenza la generazione silenziosa con il navigatore, lo impostiamo in via dei Ciclamini e incontreremo Orietta Berti.

E siamo partiti con Matteo Tassi con questa canzone nuova e l'abbiamo fatto volentieri perché lo diciamo per gli amici che ci stanno ascoltando in radio che il video compare il furgone Volkswagen iconico degli anni 70, il Volkswagen T2, spesso soprannominato Bully o Pulmino degli Hippie, perché era davvero il furgone dove veniva disegnato, era molto particolare anche con i cerchi, con queste ruote un po' dove venivano appunto fatte delle modifiche ed è stato usato spesso e volentieri nei concerti. Le band ai tempi si spostavano con questo mezzo ed è diventato davvero iconico ed è sempre un piacere vederlo. Quindi la canzone parti con me, diciamo subito tutti quanti sì, perché ci immaginiamo salire su questo mezzo di movimento davvero bello, e tante sono le notizie. Poi abbiamo così scartabellato quali sono i fatti accaduti simpatici che vengono ricordati in Italia. Siamo famosi per la pizza nel mondo, creata nel 1889, e siamo famosi per l'uso esclusivo della forchetta per negli spaghetti, siamo solo noi a utilizzarla, e siamo anche famosi per 400 ricette di sughi, quindi non ci accontentiamo di una, di due, di tre, abbiamo 400 varianti, siamo davvero incredibili per quanto riguarda la fantasia culinaria. Altra carta, altra canzone che andiamo a dedicare a coloro che oggi festeggiano il compleanno, e della generazione millennials che si gusta questa canzone ancora oggi a tutto volume, ancora oggi perché è la canzone nuova che ha vinto il Festival di Sanremo. Tanti millennials si stanno sposando con questo brano e si dichiarano per sempre sì insieme a Salda Vinci.

Ed era Sal da Vinci con questa canzone che ha vinto il Festival di Sanremo proprio nel 2026, canzone che la stiamo ascoltando a destra, a sinistra, avanti tutta, anche quando la radio è spenta la riusciamo a sentire questa canzone. Ora invece arriva il momento importantissimo, perché è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio, che la vediamo già pronta con il grande Franco Bastelli, una canzone che è la prima fiamma dell'innamoramento. Arriva il colpo di fulmine, il titolo della canzone. Lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

Bravo, bravo Franco Bastelli con questo video, con questi video che sono davvero delle reliquie che fanno parte del cassetto dell'archeologia del liscio di Radio Liscio. E il colpo di fulmine è effettivamente quello che abbiamo detto prima, l'innamoramento improvviso, immediato e travolgente che si verifica al primo sguardo tra due persone. E diciamo che è un po' uno shock emotivo intenso, ma potrebbe anche essere magari il colpo di fulmine, magari che ho visto una casa o una macchina, o magari un cantante, o magari ho ascoltato una canzone e è stato un colpo di fulmine per la canzone, o magari un programma televisivo, ho visto Melodia Italiana, è stato proprio uno shock. Ti è piaciuta questa, Marco? Questa ha fatto sorridere il nostro regista. Allora andiamo con la prossima carta, la prossima generazione, e invece si torna a cantare. Avvisiamo gli amici che ci ascoltano in radio. Canzone acustica, e siamo nell'era dell'importanza dell'immagine.

tua immagine, Dick Dick, canzone che ci riporta indietro nel tempo al 1967, proprio nell'era dell'età della generazione Baby Boomers, canzone che è la traduzione in italiano della canzone di Simon and Garfunkel. Io e l'inglese siamo due mondi completamente separati, e diciamo che lo sapeva anche la mia professoressa d'inglese, che salutiamo se all'ascolto. Altra carta, arrivano i Baby Boomers con Gianni Morandi, Se perdo anche te. Siamo sinto dalla canzone, la tua immagine con Se perdo anche te, il test comune a te, Gianni.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Respirare un bel respiro di sollievo dopo aver ballato e ascoltato la canzone di Marco e Alice, che fa parte del loro ultimo lavoro discografico, canzone fresca fresca. Respirare correttamente è utile perché porta dei benefici immediati e duraturi. Per esempio, riduce lo stress e ansia attivando il sistema parasimpatico, perché noi abbiamo il sistema simpatico che fa ridere, no? Invece il parasimpatico è quello un po' più ostile. Migliora l'ossigenazione dei tessuti, abbassa la pressione sanguigna e corregge la postura, e poi migliora la digestione e potenzia anche la concentrazione e la qualità del sonno. Quindi mi raccomando, ogni giorno dei bei respiri, così ci ossigeniamo e stiamo bene tutti quanti. Poi se uno magari può respira poco, ascolteremo più volte la canzone di Marco e Alice e ci ricorderemo di respirare. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con una canzone che fa davvero venire voglia di scatenarci. Dice di utilizzare l'andamento lento, ma poi in realtà la canzone si fa sentire molto movimentata. Lanciamo la linea a Tullio d'Episcopo.

per tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono in autostrada, andate piano, massima prudenza. Grande Tullio De Piscopo con questa canzone che davvero è stato un boom dal 1988, anno in cui è stata scritta e presentata al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, con la collaborazione di Josy Capuano e Mario Capuano per quanto riguarda la scritta. Grande canzone. Nell'88 entrava una regola nuova nel calcio, una regola che ci fa sorridere perché adesso la andiamo a raccontare paragonandola al giorno d'oggi. Per la stagione 88-89 entrò in vigore una nuova regola che permetteva alle squadre di Serie A di tesserare un terzo giocatore straniero, quindi ai tempi ce n'erano due, prima uno, poi due, poi tre. Questo portò all'arrivo di grandi campioni che resero il campionato italiano più bello, il più bello del mondo, e come il trio per esempio del Milan, Rijkaard, Gullit e Van Basten, davvero memorabile questo trio olandese. E nell'89 uno poteva avere tre stranieri in campo. Oggi questa regola è stata talmente modificata che è diventata l'opposto: avere perlo almeno due o tre italiani, tra cui allenatore, vice allenatore e massaggiatore in campo, sono tutti stranieri. Il calcio italiano è cambiato completamente, tanto è vero che si ha un po' di problemi con la nazionale nel creare l'organico del doppio della rosa, quindi bisogna arrivare fino alla terza categoria per fare la nazionale. Detto questo, lanciamo la prossima carta. Orchestra da ballo generazionale contemporanea, arriva Rita Jessy, quindi ci spostiamo, rimaniamo nel nord Italia, se non ricordo male lei arriva direttamente dal Veneto con la canzone Rispetto ed Educazione, due valori importantissimi in una canzone. Prego regia, a tempo di...

A tempo di polca ci siamo portati a casa dei valori importanti, rispetto, educazione. Il militare era una grande guida per imparare un po' il percorso della vita che non abbiamo fatto. Tu, Marco, hai fatto il militare? Non hai fatto militare, l'hai dovuto tagliare perché siamo ai saluti, quindi dobbiamo tagliare tutto, ringraziandovi che siete stati con noi anche quest'oggi. Torneremo domani per un nuovo viaggio con la Melodia Italiana. Vi auguriamo una buona continuazione in radio, in televisione. È sempre divertente stare insieme e ci salutiamo con l'ultima carta generazionale, generazione Baby Boomers. Arriva Nada con Il Re di Denari e con questa canzone salutiamo anche il nostro Marco Sasso alla regia.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
2: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
3: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro. Purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
1: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis. Si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros, che scatta domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10-01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.

Buonasera gente, come va? Buon giovedì 21 di maggio 2026. Oggi entriamo nel segno dello zodiaco più bello, più affascinante, più wow wow, il segno dei gemelli. Perché dico questo? Perché è il mio segno. Cosa volete che spari addosso al mio segno? Assolutamente, lo esalto al massimo delle sue, sia per gli uomini che per le donne, perché le donne pare che siano delle raffinate, intelligenti, amanti razionali. Ho letto delle robe che non saranno in cielo né in terra. Di là c'è la mia dolce metà, che è gemelle anche lei. Non so se sta ascoltando e approva, o invece dice tutte chiacchiere, non riguardano me. Quando sono cose che non vanno bene secondo come loro si considerano, dicono ma stupidate. Va bene, comunque oggi siamo entrati nel segno dei gemelli e stavo leggendo di questo scienziato al Milan Longevity Summit, che il ricercatore Jay Olshansky dice che il limite realistico di vita è 90 anni per le donne e 84 per gli uomini, per quello che fuori dai cimiteri ci sono solo biciclette da donna, perché donna di una certa età, ma ciao cinghia, come va? È già lì che rumina, no, non dirmelo, va bene, vedo che va bene, ok, d'accordo. E quindi no, sono preoccupato perché io fra una ventina di giorni entro quindi nel decennio letale, chiamiamolo così. Allora, oggi è il 21 di maggio, è il 141esimo giorno dell'anno, ne mancano 224 alla fine dell'anno. Oggi è San Cristoforo, Magallanes e 24 compagni martiri in Messico, che vennero trucidati, vennero ammazzati tutti nel 1927 da, non lo so, googlate, andate a vedere. E comunque oggi si festeggia San Cristoforo Magallanes ed è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Sì, dicono che quando si discute e si riescono ad affinare le diversità culturali in giro per il mondo, ci si dovrebbe comprendere meglio, si dovrebbero diminuire le tensioni, che alla base della diplomazia poi dovrebbero appunto non esserci più le guerre, anche se per me più che la diversità culturale, così come appassionato di storia, direi che nel mondo il macello viene dato dalla diversità religiosa. E scusatemi se sbaglio. Tu cosa ne pensi, Cinghia? Tu guarda, le più grandi guerre che ci sono state nel passato sono sempre state per la diversità religiosa. Oggi c'è il discorso dei musulmani, ma noi qui non parliamo di politica e parliamo invece della prima canzone di oggi. Canta e passerà. Ecco, la musica come l'amore è una cosa che unisce tutti i popoli a tutti i livelli. Musica e amore. Canta, c'è qualche cosa che non va, canta, canticchia, stonato, fregatene, canta a squarciagola, vai, cos'è? Canta e passerà, come dice Matteo Terrazzo.

Canta e passerà. Inizio di Canzoni senza frontiere con Matteo Tarantino. Cominciano ad arrivare i messaggi. Intanto io saluto le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, che ci seguono su Studio 1 TV in Lombardia, Medico Canale 95, che ci seguono in Radio Liscio Visione sul network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Provincia Veneta di Belluno. Anche loro ci stanno seguendo. Prima Antenna solo per la prima ora, gli altri fino alla fine, ma vedrete le novità da settembre. Pare che ci siano delle richieste per avere una Radio Liscio Visione anche più giù, verso il sud. Hanno chiesto: ma non potreste venire anche giù da noi? E vi faremo sapere, vi faremo sapere. Il Supremo sta trattando e sta discutendo, come sta discutendo un sacco di altre cose. Primo vintage di oggi, un signore del 1937, quindi quest'anno Renzo Arbore ne fa 89, 24 di giugno infatti. Ci canta una canzone come primo vintage di oggi, che era stato è stato un brano che rappresentava l'iperbole dello swing italiano, del 1948, cantato da Natalino Otto. Io lo ricordo con affetto, perché me lo cantava la mia mamma. Signorina Maccabei, venga fuori, dica lei dove sono i Pirenei, e la classe degli asini. Ora, nel 2002 Arbore con la sua orchestra la riprende e la rifà a modo suo, che comunque più o meno sempre swing, non fare schioccare le dita che il cinghia si incavola. La classe degli asini, Renzo Arbore.

ti amerò. C'è una promessa così forte. Ti amerò. Quando viene fatta sia a lui che a lei, i Rodigini.

Era Ti amerò dei Rodigini. 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in diretta in rapporto con me tramite WhatsApp. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti alla mattina. Francesca di Alba, grazie Francesca. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lo so che ci sei sempre. Ciao carissimo Ettore Andenna, ti sto seguendo da qualche settimana. Wow, mi piace molto il vostro programma. Un saluto da Mario di Pavia. Ci segui in radio o ci segui in Radio Liscio Visione, quindi anche in televisione? Perché Pavia è il canale 51. Studio 1, canale 95. Buongiorno a tutti, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella. Buongiorno a tutti, Marco, ci sei anche tu, Marco il Cinghia. Vorrei dedicare, se possibile, una canzone delle Mondine a nonna Rina di San Giorgio. Grazie mille, un saluto a tutti. Allora, quella che sta scrivendo è l'assistente, non dico la badante, è l'assistente della nonna Rina di San Giorgio, che ormai è entrata in una dimensione. C'è il detto: una mela al giorno toglie il medico di torno. Lei dice una canzone al giorno per la nonna Rina di San Giorgio, che ha poco più di 80 anni, toglie il medico di torno. Immagino, perché chiedi una canzone al giorno, quindi questa secondo me è la regola. Ciao Ettore, oggi è il terzo compleanno di mia nipote Carolina. Wow, mia nipotina. Puoi farle gli auguri da parte di nonna Rita? Grazie, ciao. Allora, Carolina, non so se sei a casa dall'asilo, se stai ascoltando, Carolina, da parte della nonna Rita, tanti tanti augurissimi. Ciao a tutti, Sandra e Cocco, bella la vostra musica, grazie, ma abbiamo un programmatore, non fare così con le dita, non posso fare niente, praticamente posso stare solo qui con le mani giunte, secondo il Cinghia, perché il mio microfono è troppo sensibile. Ma adesso abbiamo Lucio Dalla, secondo Vintage, una canzone del 1976, guarda caso, era stata chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna, ed era Anna e Marco, una canzone di due tristi, sconsolati, pessimisti, che Lucio Dalla raccontano fece anche fatica a scriverla, ma voleva scriverla proprio così. Poi però c'è il lieto fine, perché dopo aver passato questa serata a dirci che brutta vita, come si sta male, quanti tempi, poi vanno via tenendoci per mano, quindi ci si immagina una conclusione migliore di come è stata la storia di sti due.

Era Lucio Dalla per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao Ettore, sono Claudia di Asti. Potresti salutare mia mamma che purtroppo è in una casa di riposo a Refrancore d'Asti. Non sta tanto bene, ti seguiva molto. Potresti dedicarle una canzone? Un saluto anche al Cinghia. Beh, potrebbe anche dirmelo il nome della mamma. Dai, siamo in diretta, vediamo se ce la fai. Mentre io faccio l'annuncio della canzone che posso dedicare tranquillamente a tua mamma, ci sono altri tre messaggi, quindi io leggo i tre messaggi, vediamo come funziona la diretta. Tu mi mandi il messaggio di come si chiama tua mamma. Ciao a tutti da Max di Albenga. Ciao Ettore, sono Linda, di bella Linda, mala come sai, di Busto Arsizio. Fai ascoltare un brano di Pietro Galassi? Grazie, vediamo se ce l'ho il Pietro Galassi oggi. Mi sa che no, ce l'ho tutti i giorni, oggi che me lo chiedi tu, non ce l'ho, non ce l'ho, domani. Domani che è l'ultimo giorno della settimana. Ciao Ettore, Annena, a tutti voi, Franco di Imperia. Si chiama Clara, ma che bella che è la diretta, la adoro. Allora, la Claudia di Asti mi ha mandato il messaggio per la mamma che purtroppo è in una casa di riposo al Francore d'Asti. Si chiama Clara. Allora, per Clara, mamma di Claudia di Asti, in una casa di riposo al Francore d'Asti, Madonnina degli Alpini, del Marco e Clara.

Alzer, la Madonnina degli Alpini di Marco e il clan, dedicata in modo particolare a mamma Clara, mamma di Claudia Di Asti, che mi ringrazia. Grazie Ettore, sicuramente sarà contentissima per la canzone. Un abbraccio anche a te Claudia. Ciao Ettore, buon giovedì. Quando puoi mi fai ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, quella che ha vinto Sanremo, grazie mille Maria Letizia. Maria Letizia è appena andata in onda, l'ha mandata in onda a Wilmer, credo, no? Prima di me, sì, mi fa segno di sì il Cinghia, no? Perché fa la regia anche a Wilmer il Cinghia, quindi no, non possiamo mandarla. Vediamo nei prossimi giorni, o domani o da lunedì in avanti, Maria Letizia. Sai che ti accontentiamo sempre. Dunque, c'era un'altra cosa che volevo dirvi, mi sono dimenticato, ma io che ne so, se non mi ricordo, che ne so. Sì, oggi sono già in tenuta, ecco, sono già in tenuta estiva, per Gilerino, mio figlio me ne passava davanti, bello, stai bene con la Polo e il Gilerino, ok, quando uno viene approvato così, sa che può andare in onda. Non ho potuto fare la barba perché, ecco, questa è una cosa gravissima, mi è venuto un bubbone della peste qui sul collo, proprio ad altezza attacco barba. Sono due giorni che viene curato, avevo il cerotto fino a poco prima della trasmissione, poi è arrivata qui la dolce metà, via il cerotto, non andrei mica in onda col cerotto. E io mi sono chinato subito in avanti, ho detto, ma ci mancherebbe, non volevo assolutamente andare in onda col cerotto. Me l'ha strappato, ma sono due giorni che viene curato da lei e dal mio genero prediletto. Perché prediletto? Perché è l'unico genero che ho e quindi posso tranquillamente dire che è il prediletto, che fa il farmacista, ha portato a casa la cremina per... che poi qui abbiamo una tradizione con la peste, perché la chiesetta che abbiamo qui in azienda, la chiesetta di San Martino, è stata eretta nel 1632 come ringraziamento perché era finita la peste, la famosa peste del Manzoni, quella che ci fu tra il 1630 e il 1632, perché qui sul promontorietto che fa parte della cascina dove c'è su la chiesetta era il lazzaretto, perché prima c'era una cappelletta, perché vi dico che io abito nel cuore del Monferrato, c'era una cappelletta dove fino al 1587 era stato sepolto Aleramo, che è stato il fondatore del Monferrato. Poi nel 1587 l'hanno traslato nella basilica della metropoli. La metropoli è il paesello dal quale noi dipendiamo, che fa meno di 600 abitanti, ma noi in Italia non ci rendiamo conto delle bellezze che abbiamo. In questo paesello con meno di 600 abitanti c'è una basilica dell'undicesimo secolo dove c'è la tomba di Aleramo e dove arrivano i turisti. Italiani no, arrivano giapponesi, tedeschi, olandesi, che sanno che qui c'è la basilica con sepolto Aleramo, mentre noi non sappiamo neanche che c'è una basilica dell'undicesimo secolo. Va bene, quando si hanno tante cose belle, poi ci si fa l'abitudine e non si considerano più, ed è un peccato, perché pensate che noi abbiamo il 50% delle bellezze architettoniche più e culturali più importanti del mondo e tutte qui concentrate da noi. Va bene, ma io che ne so, ora Rocco Dazzi, ma io che ne so, che ne so io, cosa ne sai tu? Dai, fai la bella fanciulla che canta, lei ci tiene a far la bella fanciulla che canta, io continuo a paragonarla un po' alla Unzica il giovane, ma va

era lei, la giovane, determinatissima, ambiziosa Aurora Codazzi in Ma io che ne so. E siamo al terzo vintage di oggi e qui ci tuffiamo in un'atmosfera che io ho vissuto, c'ero, ero là, lavoravo nella famosa, quella che venne definita vasca dei pesci rossi di Radio Monte Carlo, che era un pulmino bianco e rosso da dove facevamo la trasmissione in diretta proprio all'ingresso del Salone delle Feste del Casinò, dove quell'anno si svolgeva il Festival Sanremo. Siamo nel 1971 e arrivò secondo José Feliciano con, dunque, era in coppia con I Ricchi e Poveri, che erano ancora giovani, debuttavano, erano ancora in quattro, e anzi grazie a questa canzone vennero chiamati poi per lavorare anche all'estero, ebbero un successo che diventò anche internazionale. Ma la canzone la fece diventare invece internazionale veramente, perché venne suonata in tutto il mondo, lui, José Feliciano. La canzone Che sarà del 1971. Vinsero quell'anno Il cuore è uno zingaro di Nicola Di Bari e Nada. Vi ho detto, c'ero, mi ricordo tutto, finché non vengo colpito da malattie mentali, quello che ho fatto ancora me lo ricordo. Era il 1971. Questo ragazzo del 45, vivo vegeto, che va ancora in giro con la sua chitarra a suonare, José Feliciano in Che sarà.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ma che bravo, José Feliciano! Allora, con che sarà? Stavo guardando dove si classificò. In Italia secondo, in Olanda primo, in Austria secondo, in Belgio terzo, in Spagna primo, in Argentina secondo, in Svezia primo, in Danimarca primo. Wow, con che sarà? Va bene, parlando di grandi nomi e di grandi interpreti, il segnale aspetta, e qui cos'è che mi dicono? Buongiorno Ettore, ti vorrei segnalare che ultimamente il segnale si interrompe spesso. Potrei ascoltare Giulia di Gianni Togni? Così, già che ci sono ti chiedo anche Giulia di Gianni Togni. Grazie Max di Ozzano, Bologna. Allora, si interrompe spesso, è il segnale di Teleantenna. Ok, tu l'hai detto, in questo momento il Supremo sta ascoltando, per cui sta già alzando il telefono per chiamare quelli di Teleantenne e dire: oh, cosa succede col vostro segnale? Perché abbiamo segnalazioni, abbiamo avuto segnalazioni anche dal Lazio, da Roma, il canale 97, quindi Bologna il canale è l'85, quello su cui state guardando. Queste sono le varie frequenze in Italia su cui trasmette Teleantenne. Sì, è vero. Teleantenna, non teleantenna, teleantenna. Allora, i vinili di Casandenna. Questo signore che sto per farvi ascoltare ora è addirittura in 98esima posizione nelle 100 più belle canzoni di sempre, che poi erano 200, che poi addirittura erano 500. La classifica della rivista Rolling Stone parla di 500 canzoni più belle di sempre. Io l'ho ridotta a 200, perché sono partita dalla 200esima, adesso posso ridurla a 100 perché siamo nelle 100 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stones. Allora, questo signore, Bo Diddley, era uno che si credeva si credeva, sì, perché era del 28, è morto nel 2008, ha 80 anni, quindi si credeva, posso adoperare l'imperfetto, si credeva, ma io sono Bo Diddley. E per cui nel 1955 si inventò una canzone che si intitolava Bo Diddley. Per cui le radio dicevano: e adesso Bo Diddley, di Bo Diddley, Bo Diddley, di Bo Diddley, posso dirlo anch'io oggi, raggiunse la vetta della classifica del Rhythm and Blues, restando in classifica in America per 18 settimane. Quindi ascoltiamocela, oggi faccio ballare, attenzione. Pronte? Alzare un pochino il volume della radio o della televisione? Vai, Ciglia!

classica pettinatura anni 50 da parte del suo trio di femmine, di cui una suonava bene la chitarra. Che chitarra hai detto che è questa? La? Una Gibson degli anni 50, che comunque qualcuno adopera ancora. Bo Diddley, che cantava Bo Diddley, cioè è uno che non si è mai creduto, non è mai stato ambizioso, no, non è mai stato spinto dal suo ego. Allora, io sono Bo Diddley e oggi vi canto Bo Diddley. Va bene, l'abbiamo ascoltato, 98esima nella classifica delle 100 canzoni più belle di sempre. E adesso rondò veneziano che c'era stato chiesto da Lucia da Biella. Biella, roba tua, la conosci la Lucia? No, perché la regia in questo momento lui me la sta facendo da Biella, il da sempre me la fa da Biella, perché lui vive lì e da casa sua, che è una specie di astronave, tanto è vero che si fa i filmati vestito da capitan da Star Trek, insomma, per intenderci. Sì, mi ha mandato un film, fallo vedere, lo facciamo vedere dopo la canzone. Tu che fai il capitan, come si chiama, capitan? Il capitano dell'Enterprise aveva un nome, ragazzo, lo devi sapere. Va bene, mandiamo a Rondò veneziano e poi facciamo vedere il cinghia che con l'intelligenza artificiale è diventato il capitano dell'Enterprise. Samuele Bazzella e Pietro Galassi, eccolo qui Pietro Galassi. Mi era stato chiesto prima, da chi mi era stato chiesto?

nonno quando c'era il clarinetto, il flauto, per lui era sempre il piffero. In effetti questo è un sax soprano che sta suonando Samuele Bazzella.

E salutando questa rondò veneziano con Samuele Bazzella e Pietro Galassi, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ricordo che sabato, dopodomani, alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Così l'abbiamo ricordato a tutti, anche su quelli di Prima Antenna, visto che siamo in puro Piemonte. Ciao e vai con Blue Spanish Eyes, bellissima, di Romeo e Copperfield.

0: forza devi aprire, ci stiamo avvicinando al dindon. No, perché lui mi fa apro, e gli ho detto per forza apri, perché dindon dindon dindon dindon dindon dindon è mezzogiorno di oggi 21 maggio 2026. Sono arrivati due altri messaggi, di cui uno di rimprovero perché è successo qualche cosa sul canale di Teleantenna, ma ne parliamo dopo. Il momento topico, bello, momento topico, mi piace. Il momento topico del capodora di Radio Liscio, in cui vanno in onda le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, dal Studio 1 in Lombardia sul canale 95, dal network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Oggi 21 maggio, entriamo nel segno dei gemelli, 2026 è il 141esimo giorno dell'anno, ne mancano 224 a fine anno, ed è San Cristoforo Magallanes e 24 compagni martiri che vennero fucilati a Città del Messico, in Messico. È la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Avere una unità culturale, una diversità culturale, o quantomeno riuscire a miscelare, a coordinare le differenze culturali del mondo, dovrebbe aiutare il dialogo, lo sviluppo, la pace e tutte quelle cose belle che poi non avvengono mai, purtroppo. Allora, due messaggi. Buongiorno Ettore, sono Isabella da Roma. Come mai è cambiato il quadro? È piccolo e l'ho scritto per vederlo, ci devo andare vicino anche con gli occhiali per leggere. Che fate? O cambio canale? Grazie, non ho capito niente di quello che mi stai dicendo. Il quadro piccolo che cos'è? È diminuito il quadro della trasmissione in televisione? La mandano con un quadro più piccolo rispetto a tutto lo schermo? Non ho capito, comunque adesso ti facciamo chiamare e chiedere spiegazioni più specifiche. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna, come stai? Bene, come stai? Bene, grazie, sì, faccio del mio meglio. Poi adesso che subentrano le polo colorate, in particolare quasi tutte quest'estate saranno azzurre. Sono Isabella Sagermano, sono di Roma. Mi mandi la canzone Laura non c'è di Neck? Va bene, vediamo, domani o da lunedì in poi ti accontenteremo, facciamo sempre del nostro meglio. Adesso mandiamo Mai e poi Mai, che è una trasmissione forte, una polemica per un inizio della seconda ora di Canzoni senza frontiere, che uno dice ma sì, dolce, romantica, Mai e poi Mai! Perché ogni tanto bisogna assumere delle convinzioni e comportarsi di conseguenza. Roberto Polisano, mi ha faticato solo farla sta presentazione.

mai e mai, poi mai, insomma gli amici gli hanno detto guarda che è andata via, ma non era seria, perché ci siamo passati tutti. Allora lui, macho, si è messo a difendere l'integrità di lei, cercando di menarli, e da quello che si vede nel filmato le ha prese da tutti. Quindi non era il caso di fare. Perché sorridi con fare sarcastico, Cinghia? Io ti vedo, sai, guarda, tu con un occhio ce l'ho sempre su di te per vedere le tue reazioni. Com'è che oggi, così di giovedì, non hai i cracker? Ti sei messo a dieta, cioè giovedì tu fai dieta. Ah, eccoli lì. ero preoccupato. Poi adesso ho visto che sono lì sul tavolino di fianco, non sono più preoccupato. Allora, me l'avevano chiesta Nadia e Gianni di Lomello. Una canzone che era stata scritta dal mio amico Paolo Limiti e che ha una storia, perché è cantata da Mina, ragazza del 1940, quest'anno ne fa 86, cantato adagio nel 1970, era, l'aveva pubblicato sull'album Quando tu mi spiavi in cima a un batticuore, e in quell'album del 1970 c'era Adagio, ma poi decide di metterla in un 45 giri come lato B. Cosa c'era sul lato A? Sul lato A c'era Niente Popò sul Totò di meno che Parole, quel brano che ha avuto un successo strepitoso, della Mina con Alberto Lupo, che era stata fatta tra le altre cose da Leo Chiosso. Io sono amico del figlio di Leo Chiosso su Facebook, ogni tanto ci chiacchieriamo, mi ricorda il suo papà. Ma sul lato B c'era questa Adagio, che non ebbe lo stesso successo di Parole, ma come sempre un'interpretazione di altissimo livello di lei, la grande Mina, per Nadia e Gianni di Lomello.

Mina a tutta voce in adagio, più che adagio era proprio urlato alla grande con la voce che si è sempre ritrovata Mina. Adagio per Nadia e Gianni Di Lomello era Mina, una canzone del 1970 ma lanciata poi in singolo nel 1972. I nati e i morti di oggi. Li anticipo, trovo sempre strano la fine dell'ora. 21 di maggio del 1957 nasce Urbano Cairo, proprietario della Sette, proprietario del Torino Calcio, proprietario di un sacco di roba, quotidiani e quant'altro. Si è formato come consigliere per un certo periodo di tempo come braccio destro di Berlusconi e pare che abbia imparato bene. Gali nacque nel 1993, il 21 di maggio. Due anni fa è arrivato quarto a Sanremo con una delle sue canzoni. Nel 1964, il 21 di maggio, è nata Paola Saluzzi, brava intrattenitrice e presentatrice, credo che stia lavorando sulla 7 proprio in questo momento. E poi nel 4 avanti Cristo, il 21 di maggio, nasce Lucio Anneo Seneca, che poi diventò consigliere di Nerone e quant'altro, e poi venne fatto fuori al momento.

Gadda, che morì qui in Italia il 21 di maggio 1973. Ma adesso immergiamoci nell'atmosfera del liscio romagnolo a tutto spiano, perché più che Romagna e Sangiovese, un connubio unico che termina ufficialmente quello che è il liscio romagnolo, con Mirko Casadei, che è figlio di, che è nipote di, che è Mirko Casadei.

0: Romagna e
1: queste
0: San
1: canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, su Musica da Ballo.
2: Ormai è diventata la canzone ufficiale, il cartone animato fatto con l'intelligenza artificiale dal mio amico Marco Sasso, detto il Cinghia, ha fatto la fortuna di Alex Biondi, perché piace tantissimo questa.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Maccheroni Mambo era Alex Biondi, 12:26. Secondo ed ultimo vinile di Casandenna di oggi su Canzoni Senza Frontiere, 21 maggio 2026. La canzone che vi faccio ascoltare adesso è 97esima nella lista delle 100 canzoni più belle di tutti i tempi. Si intitola A Lot of Shaking Going On. Praticamente c'è un gran trambusto in corso, cioè la traduzione giusta sarebbe c'è un gran casino in corso, detto così, tradotto secondo quelle che erano le intenzioni di quello che la cantò, che non la cantò per primo, però fu quello che la portò al successo, perché il primo che la cantò nel 1955 si chiamava Big Maybell. Ma la tiro fuori, ma con un successo relativo. Quando invece l'ha presa in mano lui, Jerry Lee Lewis, che è un signore che era del 35, è morto nel 22, quindi ha 87 anni, e è tenuto botta fino all'anno prima di morire, che faceva ancora qualche concerto e suonava ancora i suoi pezzi. A Lot of Shaking Going On arrivò alla prima posizione nel 1957, quando la cantò lui, e la cantò lui facendola diventare, ci sono dei critici musicali statunitensi importanti come Cube Coda che definì la versione di lui su un classico, ed è vero, è diventata un classico del rock and roll. Mentre Charles Ponce de Leon disse che il brano poteva essere ritenuto a pieno merito l'inno definitivo del genere rockabilly. Cos'era il genere rockabilly? Era un genere musicale che si sviluppò negli anni 50 in America ed era una fusione tra il bluegrass, il country, il boogie-woogie, il jazz, originaria proprio del sud degli Stati Uniti d'America. Comunque vi ho detto che oggi vi faccio ballare tutto il giorno con i vinili di Casandenna. Prima abbiamo avuto Bo Ridley, adesso abbiamo A Lot of Shaking Going On di Jerry Lee Lewis. Amanti del rock, pronti? Vai!

Famiglia, fatto un filmato dell'epoca. All'epoca non facevano i videoclip, c'erano questi filmati che erano ripresi dalla televisione dell'epoca, quindi rigorosamente in bianco e nero. Un lot of shaking going on di Jerry Lee Lewis, brano del 1957, era il secondo vinile di Casandenna di oggi. C'è quella pubblicità che poi anche a me piace molto, dove c'è lui che dice che la mattina si sveglia, poi c'è il lavoro, poi c'è il relax e poi c'è lei. E come la canzone qui della Marianna Lanteri,

era E poi l'amore della Marianna Lanteri. Allora, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 21 maggio? Allora, è un film commedia fantascienza del 1989. Io assolutamente non me lo ricordo. Bill and Ted's Excellent Adventure. Commedia scanzonata con un giovane Keanu Reeves sopra le righe. Racconta di Bill e Ted, due amici adolescenti con il sogno di suonare in una rock band, ma la loro ambizione è frenata dal padre di Ted, che ha intenzione di mandarlo in una scuola militare se non supererà l'esame di storia. I due però fanno la conoscenza di Rufus, un viaggiatore del tempo che li porterà in un'avventura attraverso varie epoche storiche a conoscere importanti personaggi: Napoleone Bonaparte, Socrate, Sigmund Freud e tanti altri, e riuscire a cavarsela a scuola. Nel corso della vicenda, Bill e Ted si fanno prendere la mano e decidono di portare alcuni personaggi storici nel loro presente, coinvolgendoli perfino nel ballo scolastico della loro scuola, che, come si nota in uno striscione appeso all'esterno dell'edificio, questo ballo scolastico si tiene il 21 di maggio. Ecco perché il film è abbinato al 21 di maggio. Andrò a cercarmelo questo film perché sembra divertente. Bill and Ted's Excellent Adventure con Keanu Reeves. Un film di Stephen Herrick, non lo so, mentre domani ci sarà un filmone di quelli importanti. Va bene, allora ci siamo ascoltati E poi l'amore di Marianna Lanteri, siamo al quinto vintage di oggi. Paola Turci, allora Paola Turci è sulle cronache di tutti i quotidiani per le sue dichiarazioni sulla sua storia d'amore con la Pascale, che è finita, si erano sposate, poi si sono separate e adesso definiscono quello che il loro amore è stato tossico fra due donne. Vabbè, ci sta, anche se lei ha avuto delle storie anche con maschietti, la Paola Turci. Nel 1989 lancia il suo secondo album, che conteneva un brano, Bambini, con il quale partecipò al Festival di Sanremo del 1989. Bambini si aggiudicò il premio della critica e vinse nel 1989 Sanremo Emergenti con lei.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Guai a chi molla la dieta, perché se mollate la dieta poi diventate come me, ci dice Maurizio Medeo.

ha già detto tutto lui, quindi chi molla il Maurizio Meglio, inutile ripeterlo. Allora, accade oggi nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, la federazione internazionale che governa gli sport del calcio a 5 e del beach soccer. Il 21 di maggio, nel 1927 Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria, attraversato l'Atlantico da solo nel 1927. Ci prova anche una donna 5 anni dopo, nel 1932, e chi è? È l'Amelia Earhart, che diventa la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo, sempre il 21 di maggio. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, che diventò famoso anche per quello, avviene la detonazione della bomba Short Red Wing Cherokee. È la prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1979 Elton John tiene un concerto a Leningrado. È il primo musicista occidentale a ricevere il permesso di esibirsi in Russia. Ed infine nel 2000 l'arma dei carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Cosa vuol dire? Che organizzazione che è il complesso di reparti in armi di uno Stato. Quindi anche lei entra a far parte delle forze che predisposte a difendere lo Stato italiano. È tutto. Mi sono messi insieme, devo girare pagina, siamo alla seconda pagina e ultima pagina di Canzoni Senza Frontiere, per cantarci Benedetta l'estate, che sta arrivando, attenzione, da oggi le temperature andranno alle stelle, addirittura in collina nel Monferrato, a 300 metri, prevedono domenica, lunedì, martedì 31-32 gradi, per quello che io sono, come avrebbe detto mia nonna, già in Soriola. Soriola vuol dire che comincio manichine corte, da domani anche bermudoni e non più pantaloni lunghi o pantaloni di lino, quelli leggeri leggeri che fanno respirare la gamba, e calzini corti, quelli che vengono criticatissimi da mia moglie e mia figlia, perché sono bianchi, qualsiasi tipo di pantalone abbia, allora papà non si può il calzino bianco, e io metto il calzino bianco. Tra le altre cose, incredibile ma vero, quest'estate è diventato di moda il calzino corto bianco o azzurrino. L'ho visto in tutte le varie riviste di moda, è tornato di moda il calzerotto, il calzino bianco corto. Allora, Benedetta l'estate, Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudio. Praticamente è un coro.

Benedetta l'estate, quindi grande caldo, e pare che andrà avanti fino al 31 di maggio, attenzione. Quindi siamo al 21, abbiamo 10 giorni da temperature da primi di luglio. Speriamo che non si preannunci, perché già preannunciano un'estate rovente, che non diventi un'estate tipo 2003, che fu una roba di sofferenza estrema. Allora, ultimo vintage di oggi. Arrivò quarto al disco per l'estate. Chi è che vinse? Prima c'eri tu di... Di Fred Bongusto. Prima c'eri tu vinse quell'anno il disco per l'estate. Fred Bongusto con Prima c'eri tu. Siamo nel 1966 e la canzone che ascolterete adesso viene interpretata da una coscritta, la Caterina Caselli, che si intitolava e si intitola L'uomo d'oro. Lei la faceva con la solita verve, era ancora il caschetto d'oro. Caterina Caselli, L'uomo d'oro, 1966. E finiamo i vintage e poi concludiamo la trasmissione.

Caterina Caselli, l'uomo d'oro 1966. Concludiamo questa Canzoni senza frontiere di oggi, 21 maggio 2026, entrata ufficiale nel segno dei gemelli con Notre Dame, la Nostra Signora, nell'interpretazione di Paolo Bertoli. Un valzer, sì, chiudiamo in valzer.

0: del Paolo Bertoli Notre Dame, si conclude anche la trasmissione di oggi. L'appuntamento per domani, ultimo giorno della settimana, venerdì. Allora, cominciamo a vivere con la mentalità dell'estate ben infissa in testa, perché arriva finalmente. Da Ezio Landenna grazie Cinghia come sempre per la collaborazione, e a tutti voi grazie per l'ascolto. A domani, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
6: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
7: Mi hanno ammanettato. Mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
6: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
8: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
6: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
5: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
9: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
5: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%. 2% è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno, inoltre, l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

signori il gladiatore, l'orchestra di Togliato Disco, buona serata a tutti, grazie, grazie, grazie amici, che meraviglia essere tornata qui e ritrovare tanti cari amici, grazie, io sono felicissima. E partiamo così all'insegna delle belle canzoni, questi sono i nostri ultimi grandi successi ed è Vieni via con me e lo dedico a tutti voi.

Grazie amici. La nostra sarà una passeggiata attraverso le nostre canzoni, la bella musica italiana, ma anche i grandi successi internazionali. Madonna festeggia il

Anna, grazie amici. Ritorniamo negli anni 70, perché gli anni 70 sono gli anni fantastici, quelli che noi ricordiamo tutte le canzoni. Allora vi

Dia Bazar, grazie amici. Io so che voi ballate volentieri anche il fox. E allora vi presentiamo i nostri fiati, si va con questo Squilly in fox.

sentire l'applauso, perché sono veramente molto molto bravi, grazie, meritano i vostri applausi. Ma a questo punto è folklore, tradizione, quelle non devono mancare in una serata come questa. E allora andiamo con la fisarmonica della Mazurka in Do, signori, si va con la fisarmonica del nostro Sergio. Ci siamo? Vi vogliamo in pista perché si balla sempre bene la mazurka, mi raccomando. E intanto vogliamo salutare tutti gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo. Ciao amici! Peccato che non siete qui perché questa sera ci sono veramente tante tante belle persone. E vai con la mazurka, tutti in pista con l'1, 2, 3 più amato dagli

Grazie, grazie amici. Allora, sono già parecchi gli amici che sono passati qui sotto il palco chiedendomi quello che è il nostro grande successo, il brano che mi identifica in modo particolare ed è Se avessi...

0: successo di Tonio Corisco, Se avessi ali.
1: Grazie. Grazie. E abbiamo accontentato gli amici che avevano piacere di ascoltare questo, come il prossimo, un altro nostro grande

0: Allora voglio sentirlo grande questo applauso.
1: Grazie.
0: Amici, Tonio Dorisco, se ogni tanto.
1: Grazie, grazie, questi sono i nostri grandi successi. Ma adesso io direi che, cavaliere, stringi la dama perché arriva un tango. Da ballare stretti stretti, eh? E arriva così.

0: Grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone subtropicale abbraccerà tutto il nostro territorio. Sarà dunque una giornata stabile, ben assolata sull'Italia, con cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in aumento da nord a sud, specialmente al centro-nord si arriveranno a toccare localmente i 29-30 gradi, ma anche sul resto del paese facilmente si sfioreranno i 26-27 gradi, caldo poi in aumento ovunque nel corso del weekend. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questa puntata di giovedì 21 maggio. Giovedì, sapete cosa vuol dire? Che il weekend sta arrivando. E allora, anche per oggi da queste parti, tanti begli eventi per voi, per farcire questo weekend che giusto appunto sta per prendere il via. E poi tante notizie, tante curiosità e come sempre tanta buona musica qui ad Energia Contagiosa, sempre e solo su Radio Liscio. Oggi 21 maggio, giornata mondiale per la diversità culturale, per il dialogo e per lo sviluppo. Una giornata istituita dall'ONU nel 2002 ed è una ricorrenza che mira a promuovere la ricchezza delle culture mondiali, l'importanza del dialogo interculturale e il ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile. Quindi è una giornata importante perché insomma contestualizza tutto questo. Io devo dire, ho appena fatto un bel viaggio, ve l'ho raccontato, e ogni volta che vado all'estero mi piace respirare proprio tutta la cultura, il modo di vivere, il cibo, insomma le immersioni nelle altre culture sono molto molto importanti perché secondo me danno modo anche di capire come gira il mondo. E quindi benvenga questa giornata mondiale per la diversità culturale. Bene cari, se siete pronti io direi di mettervi comodi, iniziare a goderci un po' di buona musica come sempre, alla quale pensa il nostro Max Quarti, al quale do un salutone direttamente dalla regia, ricambia anche lui con le sue manone. E allora cari, pronti via, buon giovedì, comincia Energia Contagiosa.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, in regia Max Quarti, pronti per traghettarvi in queste due orette insieme, farcite di tanta buona musica, sempre griffata, radio liscio e tanti eventi, perché il weekend sta per cominciare e noi qua stiamo tirando le somme, oggi vi porto a fare un bel viaggetto, anzi sapete cosa facciamo? Facciamo una bella anteprima degli eventi di oggi, molto gustosi. Cominceremo dalla festa della focaccia di Recco, mamma che bello. Lo sono andato un sacco di volte. Focaccia distribuita gratuitamente in tutti gli angoli della città. Spettacoli, divertimento, molto molto bella. Ne parleremo tra poco. Poi ce ne andremo al torneo di maggio. Questo si tiene a Cuornier, in provincia di Torino. E se siete curiosi di sapere di cosa si tratta, beh, rimanete con noi perché ne parleremo tra un pochino. E poi un evento di quelli che mi piacciono un sacco, storico. Viene dalla Toscana, esattamente a Massa Marittima, nella zona del mare. C'è il Balestro del Girifalco, un evento bellissimo che mixa storia, folklore e tutto, poi sulle rive del Mar Tirreno, quindi insomma sarà anche questo un bel evento di cui parleremo e che si aggiungono a tutti gli eventi della nostra settimana insieme, che poi vi ricordo domani nella puntata del venerdì andremo a rivedere tutti quanti per intero, quasi per magia, ecco qua. E a proposito di magia, ma che gancio meraviglioso, se siete amanti di Harry Potter, io sono amante, insomma ho letto tutti i libri, ho visto tutti i film, è una cosa che seguo fin da quando sono ragazzino, ed ecco qua che in Gran Bretagna, pensate un po', è nata il primo master in scienze occulte dell'università di Exeter. Ci sono, ovviamente non è che ti insegnano pozioni, difesa contro le arti oscure, è una scuola appunto, è un corso meglio, che come ha dichiarato la sua responsabile Emily Selov, è stato avviato in considerazione del recente aumento di interesse per la magia e per l'occulto. Ovviamente è un corso legato alla storia della magia, le leggende dei re, la paleografia, le teorie archeologiche, la rappresentazione insomma del passato attraverso appunto questa chiave magica, e quindi insomma la magia è sempre stata presente anche nel passato, nei testi antichi, grechi e romani, i testi occulti dell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'islam, insomma la storia della stregoneria è molto lunga, e qua insomma in questo corso, in questo master speciale, ecco, vi introducono in tutto questo mondo magico, quindi insomma se siete interessati sappiate che costicchia, io ve lo dico, dai 12.000 ai 24.000 euro l'anno, che non sono proprio pochi, però insomma diciamo che può essere utile anche per il lavoro, perché apre degli sbocchi come l'insegnamento e la consulenza in vari settori, il tutoraggio, l'impiego nei musei, all'interno delle biblioteche, ma anche nel cinema come consulente. Insomma la magia è presente tra di noi, bisogna andarsela a pescare se volete farvi questo master. Beh, l'università è quella di Exeter, Università delle Scienze Occulte. Vabbè, insomma, ce n'è un po' per tutti. Ciò che invece non è occulto, ma è estremamente pratico, è la festa della focaccia di Recco, e vi ci porto tra pochissimo.

Un po' di saluti dalle parti di Radio Liscio che sono arrivati un po' al 331-335-6565. Per esempio ci ha scritto Gianni: ciao Alessio, buongiorno, buona giornata, ma buongiorno a te Gianni. Ci ha scritto anche Adelio: viva Radio Liscio, viva la musica. Un abbraccio anche a te caro Adelio, e un po' di mi piace, un po' di saluti, un po' di buongiorno sono arrivati anche sulle nostre pagine social. C'è Giuliana, Daniela, Marco, Maria Rosa, Alberto, Silvana, insomma ma siete davvero tanti a far parte della nostra community ed è bellissimo ogni giorno avervi qua con noi. E quindi come mi sdebito? Beh, regalandovi il meglio degli eventi che ci sono in giro per questo fine settimana, come facciamo sempre. Allora signori, qua tenetevi forte perché c'è uno dei miei eventi preferiti che prende vita questa domenica. Dove? In quel di Recco a Genova, che già è bellissimo in questa stagione. Cioè tu arrivi a Recco, fa caldo, c'è il sole, il mare lì davanti dove poterti tuffare, e nell'aria un incredibile profumo di focaccia dal 1955. Pensate un po', tutti gli anni la quarta domenica del mese di maggio Recco organizza una giornata di festa dedicata ovviamente alla sua focaccia, non sapete, quella focaccia sottile con il formaggio, deliziosa, un prodotto che ha consentito alla città di essere fra le mete più gettonate proprio dal turismo gastronomico. E questa festa si chiama festa e non sagra, attenzione, perché è importante, perché ci sono tutte delle varie postazioni in giro per la città che vengono allestite, dove la focaccia, o meglio le focacce, vengono distribuite gratuitamente e non vendute, decine di migliaia di porzioni, proprio per rendere onore a questo prodotto che ha decretato nel tempo il successo dell'economia cittadina. Le distribuzioni gratuite si tengono dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30, e protagonisti sono proprio i panifici, i panificatori della città, che giustamente fanno un gran lavoro per offrire tutto questo quantitativo di focaccia di Recco. Allora, i posti dove trovarle sono molti, sono in piazza, c'è via Sereto, via Roma, via 20 Settembre, piazza Nicoloso, insomma dove vai vai trovi il tuo panificatore che ti prepara la focaccia. Ci sono quelli di Moltedo, di Tossini, il consorzio focaccia di Recco, insomma sono tanti. Alle 12, attenzione, di domenica si terrà l'estrazione dei 10 partecipanti che si sfideranno a chi riuscirà a mangiare più rapidamente 300 grammi di focaccia normale con le cipolle. Io mi prenoto, come faccio? Dove devo iscrivermi? Le estrazioni avverranno al momento nei luoghi di svolgimento delle gare, e agli estratti partecipanti sarà fornita l'esclusiva maglietta della festa della focaccia di Recco. Quindi c'è pure questa di sfida all'interno della festa. La giornata scandita da un ricco palinsesto di musica, balli, animazione, con l'evento che sarà inaugurato in piazza Nicoloso e in via 20 Settembre dalla Filarmonica Rossini di Recco. Sul palco centrale invece, allestito davanti al Palazzo Comunale, il DJ set di Carlo Trapani accompagnerà tutta la distribuzione delle specialità offerte. Ci sarà anche un intrattenimento per i piccoli curato dagli artisti del Teatro Scalzo. Inoltre, in via 20 Settembre, presso il panificio Moltedo 1874, verrà anche presentata la postazione di Infinity Recco con Roby Pinna della Web Radio Internazionale, mentre in via Vittorio Veneto, allo stand del consorzio, l'orchestra Primavera farà ballare tutti gli amanti del Liscio. Quindi mi sa che insomma magari ci ritroviamo in quella zona, ecco, se avete in mente di fare un salto da queste parti. Due parole anche sulla focaccia col formaggio, che a Recco ha delle radici antichissime. Rechelini doc e abili osti di allora, i cui eredi sono diventati col tempo professionisti, panificatori e ristoratori di oggi, tramandano nel tempo una tradizione secolare che ha portato la focaccia di Recco col formaggio dal 2015, dopo un lungo percorso guidato dal suo consorzio, a essere registrata fra le DOP e IGP europee che rappresentano il patrimonio gastronomico italiano nel mondo. Insomma carissimi, non devo credo aggiungere altro per questa meravigliosa festa. Vi dico soltanto che vi aspettano questa domenica in quel di Recco con tutta la magia della

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

rieccoci on air, carissimi. Allora, sentite, parliamo un po' di overthinking. Ne parliamo spesso, perché insomma è uno dei mali moderni, diciamo così. E che cos'è l'overthinking? Questo pensare troppo, no? Essere sempre collegati, connessi, non staccare mai la testa, essere sempre in qualche modo con la testa che viaggia e non riuscire a fermare la mente. Però ci pensano gli esperti a dare qualche suggerimento. Ci sarebbero 7 abitudini in particolare che aumenterebbero questo rimuginio, no? Questo continuo pensare, e quindi sono delle abitudini da evitare. Ed eccole qua. Allora, innanzitutto partiamo, vediamo se vi riconoscete in qualcuna di queste. Partiamo dal perfezionismo quotidiano, cioè il bisogno di avere tutto sotto controllo. Io sono un po' così, se perdo la brocca, se perdo il timone, inizio a sbroccare un po', quindi questa cosa dovrei tenerla sotto controllo. È meglio un po' di perfezionismo, magari non dobbiamo raggiungere il 10, ci basta un 7 per star bene, quindi l'abbastanza buono in questo caso è tollerabile. Altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social. Guarda, io mi rendo conto quando sono su Instagram, che sono lì che magari perdo un po' di tempo, cioè potrei stare ore a guardare stupidate e non perdermi, e non fermarmi mai, no? Mi impongo proprio di fermarmi. Ecco qua, qua dicono che una cosa utile potrebbe essere impostare un timer ogni volta che si apre un'app per darsi un tempo. E al posto dello scroll si può fare un po' di ginnastica invece, che magari è un po' più utile, quei 5 minuti che fanno bene. Altra abitudine micidiale è il continuare a rimandare il "ci penso dopo". Ecco, io questo non lo faccio, preferisco togliermi il pensiero subito, perché almeno poi posso liberare la mente e fare altre cose. Questo è il classico multitasking mentale, cioè fare troppe cose contemporaneamente riduce l'efficienza e farebbe accumulare la stanchezza mentale. Quindi se possiamo smazzarsene un poco per volta, ben venga. Svolgere compiti ancora uno per volta allena il cervello a registrare l'apertura e la chiusura di un processo e rimugina meno. L'overthinking, leggo, di solito aumenta la sera a letto nel silenzio, quindi meglio non usare lo smartphone per 20-30 minuti prima di andare a dormire, in modo da far spegnere un pochettino anche i pensieri. Dice magari scriversi su un foglio le cose su cui si rimugina, e poi magari sono le azioni da fare domani, tipo una lista, no, della spesa. Scrivere pensieri ovviamente non vuol dire risolverli, ma comunque vederli scritti su carta un po' li ridimensiona, ecco. Insomma, tutte piccole abitudini, no, che sono un po' tossiche, che se andiamo a migliorarle un po' per volta riduciamo questo overthinking e siamo un pochettino più rilassati, perché il problema di questi tempi è che è veramente difficile staccare la testa, siamo sempre presi da mille cose, e quindi rifletteteci su questi consigli, che magari un giorno, uno l'altro, e le cose si rilassano un po', specie nei weekend, quando c'è bisogno di riposare, stare in famiglia e star bene, non perdersi dietro a mille problemi. Hai capito? Io ce l'ho la soluzione per star bene e ridurre l'overthinking. Sentite qua.

0: colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

E rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti carissimi dalle parti di Energia Contagiosa. Oh, che bello, adesso ci andiamo a vedere il prossimo evento che ho messo a calendario, l'evento storico. Oggi ho questo e anche il prossimo che arriverà, sono davvero molto belli. Però il primo si tiene a Cuornier. Ci andiamo in Piemonte, in provincia di Torino, dove si tiene il torneo di maggio alla corte di Re Arduino. Quindi già questo vi fa capire il tipo di atmosfera che troverete. È una rinomata rievocazione storica che si svolge giusto appunto a Cuornier. Celebra Arduino di Vrea, primo re d'Italia. Nata nel 1987, questa manifestazione trasforma tutto il borgo con dei cortei in costume, le bettole che sono le taverne che vengono aperte, i giochi popolari, il palio dei borghi, insomma veramente un menù ricchissimo. Allora, intanto io sto trovando tutte le informazioni sul sito torneodimaggio.com, andate a scoprire lì poi tutti gli orari. Adesso facciamo una piccola infarinata naturalmente, però poi tutti i dettagli li trovate lì. Allora, la grande novità di quest'anno è che riaprono le bettole, ovvero queste taverne che troverete in via Arduino e in piazza Pinelli. E allora, che cosa potrete assaggiare in queste bettole? Facciamoci subito un po' di menù, perché comunque è subito molto gustoso tutto da leggerci. Ci sono le cipolle ripiene di carne al forno, i peperoni in bagna cauda, la pasta corta di grano duro trafilata al bronzo, al ragù con la bagna cauda, col gorgonzola e speck, burro e olio, salsiccia al sugo con polenta, stinco di maiale, patate con gorgonzola e speck, questo al banchetto del Borgo Ronchi. Poi c'è il barchetto del Borgo San Faustino con le tigelle, con gli affettati, la pasta con le verdure, la pasta al ragù e salsiccia, la porchetta, e chi più ne ha più ne metta. Al banchetto del Borgo San Giacomo, agnolotti, bagna cauda, panini caldi, gnocco fritto con la Nutella. Al banchetto del Borgo San Giovanni, tagliere misto, polpette al sugo, menù bimbi, con wurstel, bocconcini di pollo impanati e tiramisù e dolci. Adesso guarda, non riesco a dirveli tutti, però c'è anche il banchetto del Borgo San Luigi, dove c'è il carpaccio di trota affumicato come specialità, il banchetto del Borgo San Rocco con la sua fregola al pesto con i pomodorini e molto altro, e poi anche il banchetto del Borgo Sant'Anna, qui specializzati in panini e crepe. E questo per quel che riguarda il menù, che già secondo me basterebbe per, come dire, partecipare all'experience, ma no. C'è anche tutta una festa, ovviamente, che si svolge in un programma molto serrato, che in realtà è cominciato lo scorso weekend. Quindi questo è un po' il weekend definitivo. E quindi, venendo al programma, si parte venerdì 22 alle 19, quindi domani, con l'apertura delle casse. Alle 20:30 la quinta prova del Palio dei Borghi, che è la Corsa delle Botti, questo venerdì sera. In questo caso le ex regine omaggiano la regina Berta 2026. Alle 23 c'è un concerto in piazza Pinelli. Passiamo a sabato, dove ancora una volta dalle 19 apre il tutto. 19:30 il mercato medievale, gli spettacoli itineranti e i tamburi dei sette borghi cuorniatesi, i lumacorni, il passaggio dei clerici, Nespoli il giullare, i diavoli rossi, eccetera eccetera. E ancora un concerto poi alle 22 presso l'Arena Rex Imperi con la corte di Lunas. E poi, venendo al programma di domenica, che ovviamente è il programma più ricco, si comincia dalle 10 con tutta l'apertura delle varie bettole, dalle 10:30 il mercato medievale, laboratori per bambini, torneo delle due torri, storica medieval battle buhurt, torneo di scherma storico in armatura medievale di caratura internazionale, e poi alle 12 il pranzo reale con il convivium regalis. Insomma, carissimi, un evento storico, gustoso, si entra proprio in questa Cuornier allestita a festa medievale, un evento che proprio non potete perdervi se siete dalle parti di Torino. Il torneo di maggio di Cuornier, magari ci vediamo lì, perché a me queste cose fanno impazzire. Se mi avanza un po' di tempo, why not?

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è un multiverso che non si ferma mai. A parte le nostre dirette radiofoniche che potete seguire in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, ma potete seguirle in tutta Italia anche attraverso la nostra app. Siamo presenti anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria con le nostre serate meravigliose alla Peschiera di Valdengo e anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia, comprese anche le province di Parma e Piacenza, che sono naturalmente emiliane. E poi le crociere di Radio Liscio, le estati, i viaggi di Radio Liscio che trovate su Viaggi e Cultura. Tutti insieme si parte per delle vacanze a suon di Liscio, di orchestre e di tanta buona musica. E poi le Radio Liscio Summer Tour che stiamo allestendo per l'estate che verrà, venendo nelle vostre piazze. Signori, rimanete aggiornati su tutto il nostro mondo attraverso i nostri social network, Facebook o Instagram. Basta scrivere Radio Liscio. E adesso le news.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sita. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati di nuovo sulle frequenze di Radio Liscio, questa energia contagiosa. Comincia la nostra seconda ora insieme. Signori, mi dispiace, ma si è aperto un altro fronte di guerra. E questa volta ci vede proprio direttamente impegnati contro chi? Contro il Giappone. Pensate un po', ma che sarà mai successo? Per fortuna è una guerra finta. Si parla di pizza, perché impazza nel mondo la pizza Tokyo Style. E la cosa agli italiani piace poco, soprattutto ai napoletani, che ovviamente sono molto rigidi sul regolamento della pizza. Ma ci arriviamo. Allora, innanzitutto si chiama pizza Tokyo Style, viene super amata in Asia e ora anche a New York. Gli ideatori di questa pizza sono due chef giapponesi, che sono Susumu Kakinuma e Tsubasa Tamaki. Siamo oggi sono al numero 10 della classifica The Best Pizza Chef e sono molto famosi, c'è poco da fare. Allora, il Susumu Kakinuma, che difficili sti nomi, vabbè, ha vissuto tanti anni a Napoli e qui ha appreso i segreti della pizza napoletana, no? Poi è tornato a Tokyo nel 2007 e ha aperto il suo Seirin Kan, una delle migliori pizzerie a livello mondiale. Allora, il suo ristorante serve solo marinara e margherita, boom, come l'antica pizzeria da Michele a Napoli, dove ha imparato tutti i trucchi del mestiere. Kakinuma però si è fatto creare un forno apposta per la sua pizza e cuoce il tutto vicino al forno con una temperatura molto alta. L'impasto è fatto con farine di cereali diverse, quindi la croccantezza è molto buona, è molto crunch, e anche la fermentazione dura 30 ore. Anche la stesura è diversa, perché i giapponesi accarezzano la pasta per creare aree all'interno, in modo che il cornicione della pizza si riempia di bolle che poi bruciano, e per finire la cottura, che viene cotta gettando su pietra refrattaria una manciata di sale di Okinawa, che è una tecnica usata da chi fa la carne alla griglia, poi anche truccioli di cedro per dare un profumo di affumicatura. Sta di fatto che la guerra è un po' tra il Giappone e Napoli, no? Perché l'associazione Verace Pizza Napoletana non ha gradito molto questa pizza e ha ribadito i veri e unici criteri della pizza napoletana secondo il disciplinare, che la garantisce come STG, specialità tradizionale garantita. Hai capito? Insomma, è una questione gastronomica di un certo livello, perché a noi quando ci tocchi certe cose come la pizza, poi devi fare i conti con quello che stai facendo. Io questa pizza Tokyo Style non l'ho mai assaggiata, quindi prima di esprimere giudizi devo andarla a provare. Non so quando andrò a Tokyo, so che stanno aprendo altri punti di vendita nel mondo, ce n'è uno anche a New York. Vedremo. Oh, signori, il primo che la prova mi faccia sapere, mandi una foto, mi mandi un video mentre l'assaggia, una recensione, così almeno so cosa aspettarmi al mio prossimo crunch. A tra poco, cari, un po' di musica.

cosiddetta massa marittima, dove si tiene un evento meraviglioso, storico, bellissimo, spettacolare, scenografico, ed è il balestro del Girifalco, e si terrà solo ed esclusivamente questa domenica, quindi se siete da quelle parti è un evento davvero imperdibile. Questa gara si svolge due volte l'anno, la quarta domenica di maggio e anche il 14 di agosto, e prendono parte alla gara 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei terzieri, in cui è divisa massa marittima fin dai tempi della sua costituzione a libero comune. La gara è preceduta, come sempre, da un austero ma vivo e policromo corteo composto da oltre 150 persone che indossano fedeli riproduzioni di costumi medievali. Il corteo sfila per le vie cittadine fino ad arrivare nella 200esca piazza del Duomo. Dopo l'evoluzione dei bravissimi sbandieratori che muovono le loro bandiere con eleganza e fantasia, inizio la gara vera e propria. Allora, le frecce vengono scagliate mediante una balestra antica all'italiana, riproduzione di quelle usate nel 400, questo per farvi capire la perizia che ci sta dietro. Il balestriere, dopo aver caricato la propria arma, prende posto sul banco di tiro e scaglia la propria freccia verso il bersaglio, detto corniolo o tasso, posto a una distanza esattamente di 36 metri. Il corniolo, posto al centro del grande girifalco, è un legno di forma tronco conica di circa 13 cm di diametro e sporgente di 42 da una base circolare del diametro di 50 cm. Il balestriere vincitore, la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del corniolo, riceverà in premio una simbolica freccia d'oro, mentre il suo terziere verrà omaggiato del drappellone in seta dipinta. La freccia d'oro, io mi ricordo sempre la scena del cartone Disney di Robin Hood, e questo vince la freccia d'oro, il bacio è tutta la baracca. Ecco, il premio secondo me viene anche un po' da lì, no? Da questa freccia d'oro. La tradizione dell'uso della balestra in massa marittima è ampiamente documentata. Il Costitum Civitatis Massae, già nel principio del XIV secolo, parla del Magister Balistrarum, il maestro delle balestre, e soprattutto del camerario, custode delle balestre e delle altre armi della città. Insomma, carissimi, un contesto meraviglioso, in un luogo splendido, con tantissima storia, questa di sfida medievale che secondo me toglierà il fiato. Se avete la fortuna di passare dalle parti di Massa, ricordatevi che domenica la società dei terzieri massetani ha organizzato per voi il balestro del Girifalco, non potete davvero perderlo. Tutte le informazioni, dettagli, programmi, orari eccetera eccetera li trovate sul loro sito societaterzierimassetani.it. E allora, buon balestro del Girifalco a tutti voi. Ma senti che nome, già il nome io parto.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E allora, carissimi, qual è il segreto della felicità? Una domanda a cui in tanti cercano di rispondere. Ed ecco qua che arriva una risposta anche da Micro Joyce, una nuova filosofia che ci rimanda alle piccole gioie quotidiane. Parrebbe proprio che il modo migliore per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale sia vivere dei micro momenti di felicità. Ma sapete come si dice, no? La felicità è fatta di attimi che vanno presi, percepiti, gustati fino in fondo. E allora questo è il progetto Big Joy della Greater Good Science Center dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, rilevando come le piccole azioni quotidiane aumentino il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. I micro joys cosa sono? Dei momenti di presenza dal gustare quello che si sta facendo, come bere un caffè o anche ricevere un messaggio affettuoso, no? Che crea un po' di benessere mentale, e che vanno oltre la gioia di compiere un determinato gesto in un preciso momento. Ecco qua, secondo un'indagine italiana della SUOA, commissionata da Starbucks e TUM, per il 64% degli italiani breve vuol dire autentico e per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Per voi è così? E allora quali sono per gli italiani le micro joys, le micro gioie quotidiane? Vabbè, il caffè ristretto per il 55%, siamo proprio italiani, seguiti dall'ascolto di musica al 33%. E allora vedi, altro che micro joys, qua su Radio Liscio è tutto un gioco, è tutta una gioia, perché qua la musica arriva di continuo. Piacciono anche le passeggiate, il 29%, una telefonata con una persona cara per il 23%. Le preferenze che sono molto più alte, per esempio, dello scrolling sui social, che comunque è stata scelta dal 27% delle persone, che comunque non è poco. Il tempo che abbiamo a disposizione corre, è veloce, e allora ecco perché bisogna pensare alle piccole gioie, perché ce le perdiamo lungo la strada, no? Le piccole soddisfazioni, alle volte ci dimentichiamo di festeggiare, di gioire, di goderci quel momento. Sta di fatto che gli esperti suggeriscono di disconnettersi un po' dalla realtà per almeno 15 minuti al giorno. È come dire, essere presenti, no, da questa distrazione di massa, forse è uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi. E allora dai, un po' di micro gioia a tutti quanti voi, ve la posso regalare anch'io con la prossima canzone. E poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

Campus Fugit, lo dicevamo proprio un attimo fa parlando delle micro gioie quotidiane, di come il tempo ci sfuga di mano. A me ogni tanto anche io guardo il cronometro della mia diretta e voilà, eccoci che siamo qua già praticamente alla fine della puntata. Tanto grazie, sono arrivati tanti altri messaggi sulle nostre pagine Facebook, tanti ringraziamenti a tutti quanti voi, ci hanno scritto Pinuccia, Gianni, Adelio, qualcuno ha scritto anche al 331 335 6565, come Pietro che ci dice: complimenti, quanti belli eventi e quanta buona musica, sono contento caro mio. Noi siamo qua tutto il giorno per offrirvi questo spettacolo, io e tutti quanti i miei colleghi e tutta quanta la macchina che c'è dietro Radio Liscio, che ovviamente ogni giorno lavora alacremente per portarvi tanta gioia, e l'ho fatto anch'io oggi, spero, con gli eventi che vi ho presentato. Ecco qua, eventi imperdibili questa domenica, festa della focaccia di Recco, evento meraviglioso con questa focaccia deliziosa distribuita in vari punti della città, e poi festa, folklore, musica, tante tante cose in questa domenica in quel di Recco. Ma ce ne siamo andati anche al torneo di maggio nel suo atto conclusivo da venerdì a domenica in quel di Cuornier in provincia di Torino, un evento storico molto bello, molto importante, insomma dal 1987 una delle manifestazioni storiche piemontesi che raccontano le gesta di Arduino, primo re d'Italia, e quindi grande corteo, c'è un palio, insomma veramente la qualunque, storia protagonista, così come lo è in quel di Massa Marittima, un evento che abbiamo raccontato proprio poco fa, il balestro del Girifalco, una manifestazione in cui i terzieri si sfidano in queste gare con queste balestre antiche, anche qua un lunghissimo corteo storico, insomma una domenica molto bella quella a Massa Marittima, dove si tiene il balestro del Girifalco. Io vorrei proprio andarci tantissimo, mi piace un sacco respirare questa atmosfera. Gli eventi sono tanti, bisogna fare delle scelte, e domani sarà la giornata giusta perché rivedremo tutti gli eventi uno dopo l'altro che vi ho proposto in questa settimana. Comunque cari, li ritrovate tutti anche sulla nostra app di Radio Liscio, andate sulla sezione dei podcast, in quella dedicata al tempo libero ci sono io con tutti gli eventi che vi racconto un giorno dopo l'altro, quindi veniteci a trovare anche sui nostri social, un bel cuoricino. Dai, qualche canzone, siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi sia io che Max vi aspettiamo qua per i saluti.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi è tutto anche per oggi, grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia e sul nostro numero WhatsApp 331-335-6565 dove avete partecipato numerosi, ma anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Un abbraccione a tutti quanti voi, sia dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla, mi trovate come Alofacose sui vari social, e anche dal nostro Max Quarti che dalla regia ovviamente come sempre ha governato tutte le questioni musicali e ha lanciato un artista dietro l'altro. Carissimi, l'appuntamento è per domani e noi vi aspettiamo dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 come tutti i giorni, il venerdì, giorno speciale un po' perché si apre il weekend, quindi qua il clima è di super festa, un po' anche perché andremo a rivedere proprio tutti gli eventi che un giorno dopo l'altro sono passati dalle parti di Energia Contagiosa. Ora però è proprio tempo di salutarvi, lascio il mio microfono ai miei colleghi e ci si vede qua domani sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata a tutti carissimi. Bacioni, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla, siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: nel 68 sono partito per il servizio militare, quindi mentre facevi il servizio militare abbiamo fatto il complesso di battaglione, poi dopo ero alla Cecchignola, abbiamo fatto un altro complesso, quindi cantavo anche lì a Roma alla Cecchignola, andavo a fare piano bar insieme al mio tenente a fare piano bar, perché lui suonava il pianoforte. Insomma, mi sono divertito, ecco, anche a Roma, alla Cecchignola, perché a Roma avevo anche mia zia, avevo mio cugino che mi portava a spasso, mi portava un po' dappertutto, ero bersagliere io, e poi niente, dopo mi sono congedato, sono tornato a casa, le Ombre Nere avevano preso un altro cantante per rimpiazzarmi, che si chiama tuttora, è Paolo Barabani, quello che ha fatto Pop Somarello,
1: Festival
0: di Sanremo di tanti anni fa. E quindi io ho ricominciato a fare dei concorsi, alcuni li ho vinti, alcuni mi sono piazzato bene, finché un bel giorno mi ha cercato il maestro Vittorio Borghesi.
1: E qui cambia la tua vita,
0: hai
1: Mauro.
0: Capito? E quindi mi ha cercato Borghesi, io sono andato a fare un provino a Bando, una cittadina vicino ad Argenta, e non pensavo che uno di Cesena, hai capito, venisse a prendere uno di Argenta. Poi io lavoravo, avevo il mio lavoro.
1: Sì.
0: Finché dopo 5-6 giorni che ho fatto questa audizione, venne a casa mia ad Argenta ad ingaggiarmi, no? Quando è arrivato, si è presentato, mia mamma, mio babbo, così, e ha detto con mio papà, sono venuto, dice, perché voglio che suo figlio venga a cantare con me, con la mia orchestra. E mio papà, in dialetto romagnolo, ha detto uns nin scor, cioè non se ne parla, perché una volta, in quegli anni lì, no, andare in orchestra era un divertimento, non era un lavoro, hai capito? Per i genitori, per mio papà. Poi dopo invece Borghesi gli piace vedere, no? Gli disse guarda che io faccio 280-300 serate all'anno, e quindi dice è come un lavoro, è un lavoro anche il mio. E quindi se lui viene a cantare con me, io gli do tot, capito? Allora ho visto mio papà che stava molto attento a quello che diceva Borghesi, e sono andato a licenziarmi in tronco, perché il mio datore di lavoro era vicino a casa mia, a 150 metri da casa mia, capito? Sono tornato a casa, mio papà mi ha detto, ma dove sei andato? Mi sono licenziato, ma tu sei pazzo? No, posto. Poi niente, poi ho cominciato la mia carriera col maestro Vittorio Borghesi.
2: La mia valle, veramente.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano, il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tre campioni in carica del PSG e l'Arsenal che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus il cui destino passa nel derby della Mole ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
2: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
1: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff Scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Puntuali, puntualissimi, anche oggi non vedevamo l'ora di sentire la sigla d'inizio per vivere insieme il nostro appuntamento con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ce le suona, ma ce le suona talmente di santa ragione che ogni tanto poi andiamo a casa con i lividi. Ti è piaciuta questa, Marco? E con questa battuta salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che la chitarra ce le suona. Ti è piaciuta? Sì, dai, fammi un sì con la testa, ci do buona speranza. No, chi ben comincia si dice che sia a metà dell'opera. Siamo anche oggi insieme, ci divertiremo un sacco. E 331-335-6565 è il numero in sovraimpressione per quanto riguarda la TV, mentre invece ovviamente a livello radiofonico, per tutti coloro che ci seguono su Radio Liscio, con in macchina, con l'applicazione, ogni tanto questo numero lo ricordiamo. Ovviamente siete liberi di scriverci se vorrete, l'importante è che non siete al volante, questa è la specifica che ci rende un po' più tranquilli, che quando ci scrivete siete comunque comodi e non in movimento. Iniziamo subito il nostro viaggio con la prima carta generazionale. Arriva la generazione X e si parte forte con Edoardo Bennato, che ci racconta che sono solo canzonette. In realtà le canzoni hanno un contenuto intrinseco molto profondo. Prego Edoardo, a te. Sono solo canzonette.

Gran finale di canzone, rientriamo in diretta direttissima con Melodia Italiana, Edoardo Bennato, canzone del 1980, brano che ha dato anche il titolo al disco, al settimo disco in studio del cantautore, e l'album ispirato alla favola di Peter Pan, dove tutti quanti torniamo bambini, Peter Pan ci fa sognare, e questa canzone uscì proprio nel 1980, e in quell'anno spopolava una macchina tra i giovani, era proprio l'auto dove tutti quanti i neopatentati l'acquistavano, con degli optional pazzeschi per il periodo, ed erano soprattutto molto comodi, perché uscì la Fiat Panda disegnata da Giorgetto Giugiaro, dove divenne subito il simbolo di simpatia e praticità, con i suoi sedili a sdraio che si trasformavano in un letto e il design spartano. Erano davvero le auto preferite dei giovani e dei neopatentati, magari si usciva, erano comode per la camporella, diciamo la verità, che la stiamo pensando, perché la generazione che ha vissuto quel periodo lì lo sapeva bene che la Panda era la macchina perfetta. Poi c'era anche un detto, perché si chiama Panda, Panda in gir, in dialetto piemontese. Vabbè, facciamo finta di niente, questa era a Minonda, Marco, sì. Però dai, carina, perché hai comprato la Panda, Panda in gir? Era una battuta che ha funzionato tantissimo, tant'è vero che era stata dimenticata. Ci viene a salvare l'orchestra da ballo contemporanea, una canzone nuova, fresca fresca, di Omar Codazzi, Vorrei che fossi qui, ma proprio qui.

Ed era Vorrei che fossi qui, e sulle note di questa canzone al 3313356565 ci ha raggiunto Alessandra Mura, che voleva salutarci. Ciao Wilmer, volevo fare un saluto a Matteo Tarantino e volevo sentire una sua canzone. Sono di Prarostino in provincia di Torino, grazie, buona giornata. Grazie a te Alessandra di averci scritto. Sicuramente Matteo Tarantino lo spalmeremo nelle prossime puntate, verrà a trovarci con qualche sua canzone. Il consiglio è quello di stare sempre sintonizzati con noi, con Radio Liscio, con Prima Antenna, costantemente, non muoversi mai e stare davanti alla televisione, e tutto il resto ruota intorno. Ovviamente, anche se siete a lavoro, avete il permesso di uscire prima. Se vi sintonizzate con noi, potete prendere mutua, cioè con noi siamo la scusa per fare qualsiasi roba. E poi soprattutto c'è il Radio Liscio Summer Tour, che è un'iniziativa spaziale bellissima che dà visibilità alle feste, e di conseguenza per coloro che hanno già organizzato le manifestazioni, le feste patronali, e volessero in qualche modo mandare in onda in tutta Italia la loro manifestazione, basta contattare Radio Liscio. Al sito troverete tutte le informazioni per organizzare tutta la troupe che viene in esterna e si va in diretta, non si registra e poi si manda, no, diretta. Quindi c'è questa adrenalina bellissima che si vive solamente quando sappiamo che si accendono le telecamere e siamo in onda in diretta direttissima, appunto. Canzone acustica, abbiamo pescato la canzone acustica, allora si canta, cara chitarra, è arrivato il momento di usare le nostre corde vocali e quelle consonanti. Ci intoniamo a tutti questo brano.

canzone, nona voce, bravi bravi che avete cantato insieme a noi questo successo di Adriano Celentano, che ci ha riportato indietro al 1999. Canzone scritta da Mogol per quanto riguarda il testo e Gianni Bella per quanto riguarda la musica. Altra carta, altra generazione, in partenza la generazione silenziosa con il navigatore. Lo impostiamo in via dei Ciclamini e incontreremo Orietta Berti.

siamo partiti con Matteo Tassi con questa canzone nuova e l'abbiamo fatto volentieri perché lo diciamo per gli amici che ci stanno ascoltando in radio che il video compare il furgone Volkswagen iconico degli anni 70, il Volkswagen T2, spesso soprannominato Bully o Pulmino degli Hippie, perché era davvero il furgone dove veniva disegnato, era molto particolare anche con i cerchi, con queste ruote un po' dove venivano appunto fatte delle modifiche, ed è stato usato spesso e volentieri nei concerti. Le band ai tempi si spostavano con questo mezzo ed è diventato davvero iconico ed è sempre un piacere vederlo. Quindi la canzone Parti con me, diciamo subito tutti quanti sì, perché ci immaginiamo salire su questo mezzo di movimento davvero bello, e tante sono le notizie. Poi abbiamo così scartabellato quali sono i fatti accaduti simpatici che vengono ricordati in Italia. Siamo famosi per la pizza nel mondo, creata nel 1889, e siamo famosi per l'uso esclusivo della forchetta per negli spaghetti, siamo solo noi a utilizzarla, e siamo anche famosi per 400 ricette di sughi, quindi non ci accontentiamo di una, di due, di tre, abbiamo 400 varianti, siamo davvero incredibili per quanto riguarda la fantasia culinaria. Altra carta, altra canzone che andiamo a dedicare a coloro che oggi festeggiano il compleanno, e della generazione millennials che si gusta questa canzone ancora oggi a tutto volume, ancora oggi perché è la canzone nuova che ha vinto il Festival di Sanremo. Tanti millennials si stanno sposando con questo brano e si dichiarano per sempre sì insieme a Salda Vinci.

Sal da Vinci con questa canzone che ha vinto il Festival di Sanremo proprio nel 2026, canzone che la stiamo ascoltando a destra, a sinistra, avanti tutta, anche quando la radio è spenta la riusciamo a sentire questa canzone. Ora invece arriva il momento importantissimo, perché è il momento di collegarci con l'Archeologia del Liscio, che la vediamo già pronta con il grande Franco Bastelli, una canzone che è la prima fiamma dell'innamoramento. Arriva il colpo di fulmine, il titolo della canzone. Lanciamo la linea all'Archeologia del Liscio.

Bravo, bravo Franco Bastelli con questo video, con questi video che sono davvero delle reliquie che fanno parte del cassetto dell'archeologia del liscio di Radio Liscio. E il colpo di fulmine è effettivamente quello che abbiamo detto prima, l'innamoramento improvviso, immediato e travolgente che si verifica al primo sguardo tra due persone. E diciamo che è un po' uno shock emotivo intenso, ma potrebbe anche essere magari il colpo di fulmine, magari che ho visto una casa o una macchina o magari un cantante o magari ho ascoltato una canzone, è stato un colpo di fulmine per la canzone, o magari un programma televisivo, ho visto Melodia Italiana, è stato proprio uno shock. Ti è piaciuta questa, Marco? Questa ha fatto sorridere il nostro regista. Allora andiamo con la prossima carta, la prossima generazione, e invece si torna a cantare. Avvisiamo gli amici che ci ascoltano in radio. Canzone acustica, e siamo nell'era dell'importanza dell'immagine.

la tua immagine, Dick Dick, canzone che ci riporta indietro nel tempo al 1967, proprio nell'era dell'età della generazione Baby Boomers, canzone che è la traduzione in italiano della canzone di Simon and Garfunkel. Io e l'inglese siamo due mondi completamente separati, e diciamo che lo sapeva anche la mia professoressa d'inglese, che salutiamo se all'ascolto. Altra carta, arrivano i Baby Boomers con Gianni Morandi, Se perdo anche te. Siamo sintonia dalla canzone, la tua immagine con Se perdo anche te, il test comune a te Gianni.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Respirare un bel respiro di sollievo dopo aver ballato e ascoltato la canzone di Marco e Alice, che fa parte del loro ultimo lavoro discografico, canzone fresca fresca. Respirare correttamente è utile perché porta dei benefici immediati e duraturi. Per esempio, riduce lo stress e ansia attivando il sistema parasimpatico, perché noi abbiamo il sistema simpatico che fa ridere, no? Invece il parasimpatico è quello un po' più ostile. Migliora l'ossigenazione dei tessuti, abbassa la pressione sanguigna e corregge la postura, e poi migliora la digestione e potenzia anche la concentrazione e la qualità del sonno. Quindi mi raccomando, ogni giorno dei bei respiri, così ci ossigeniamo e stiamo bene tutti quanti. Poi se uno magari può respira poco, ascolteremo più volte la canzone di Marco e Alice e ci ricorderemo di respirare. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con una canzone che fa davvero venire voglia di scatenarci. Dice di utilizzare l'andamento lento, ma poi in realtà la canzone si fa sentire molto movimentata. Lanciamo la linea a Tullio De Piscopo.

Per tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono in autostrada, andate piano, massima prudenza. Grande Tullio De Piscopo con questa canzone che davvero è stato un boom dal 1988, anno in cui è stata scritta e presentata al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, con la collaborazione di Josy Capuano e Mario Capuano per quanto riguarda la scritta. Grande canzone. Nell'88 entrava una regola nuova nel calcio, una regola che ci fa sorridere perché adesso la andiamo a raccontare paragonandola al giorno d'oggi. Per la stagione 88-89 entrò in vigore una nuova regola che permetteva alle squadre di Serie A di tesserare un terzo giocatore straniero, quindi ai tempi ce n'erano due, prima uno, poi due, poi tre. Questo portò all'arrivo di grandi campioni che resero il campionato italiano più bello, il più bello del mondo, e come il trio per esempio del Milan, Rijkaard, Gullit e Van Basten, davvero memorabile questo trio olandese. E nell'89 uno poteva avere tre stranieri in campo. Oggi questa regola è stata talmente modificata che è diventata l'opposto: avere perlo almeno due o tre italiani, tra cui allenatore, vice allenatore e massaggiatore, in campo sono tutti stranieri. Il calcio italiano è cambiato completamente, tanto è vero che si ha un po' di problemi con la nazionale nel creare l'organico del doppio della rosa, quindi bisogna arrivare fino alla terza categoria per fare la nazionale. Detto questo, lanciamo la prossima carta: orchestra da ballo generazionale contemporanea. Arriva Rita Jessi, quindi ci spostiamo, rimaniamo nel nord Italia, se non ricordo male lei arriva direttamente dal Veneto con la canzone Rispetto ed Educazione, due valori importantissimi in una canzone. Prego regia, a te.

A tempo di polca ci siamo portati a casa dei valori importanti. Rispetto all'educazione, il militare era una grande guida per imparare un po' il percorso della vita che non abbiamo fatto. Tu, Marco, hai fatto il militare? Non hai fatto militare, l'hai dovuto tagliare perché siamo ai saluti, quindi dobbiamo tagliare tutto, ringraziandovi che siete stati con noi anche quest'oggi. Torneremo domani per un nuovo viaggio con la Melodia Italiana. Vi auguriamo una buona continuazione in radio, in televisione. È sempre divertente stare insieme e ci salutiamo con l'ultima carta generazionale, generazione Baby Boomers. Arriva Nada con Il Re di Denari e con questa canzone salutiamo anche il nostro Marco Sasso alla regia.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamani il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, il format di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato. Buongiorno, in questa ora vivremo insieme le emozioni delle grandi orchestre di tutti i tempi con i loro pezzi più iconici. Partiamo con Titti Bianchi, con un Fox, musicisti e una Begin dal titolo Promesse.

Letti Bianchi arriva Davide Montali. I suoi due medley in programma oggi sono il primo, un medley di Cha Cha Cha, dove ascolteremo tra le altre Quizás, Quizás, Quizás, e poi un medley twist dove ci ascolteremo Let's Twist Again e Speedy Gonzales. Questi sono due brani tratti dall'album Vocal Medley Compilation volume 3 delle edizioni Carambola.

bel medley twist a proporcelo è stata la voce di Davide Montali. Arriva Castellina Pasi, ci ascoltiamo due pezzi interpretati dall'orchestra nella versione del maestro Barbanera, due pezzi incisi nel 2022, Rose di Maggio e il classico Tutto Pepe.

il valzer dell'usignolo era la nuova Romagna Folk. Rimaniamo in Romagna, andiamo ad ascoltarci due pezzi con Edmondo Comandini. Il primo interpretato insieme a Roberta Cappelletti, Una canzone per te. Il secondo invece è una mazurka eseguita dalla sua fisarmonica e il titolo è Fisarmonica Mania.

La fisarmonica, fisarmonica mania, è il titolo di questa mazurka interpretata da Edmondo Comandini. Arriva Ruggero Scandiuzzi con i prossimi due brani, Piccola stornellata e Occhi fieri.

0: Occhi fieri, uno dei pezzi più famosi di Ruggero Scandiuzzi, così come i prossimi due brani che vi proponiamo dalla grande orchestra spettacolo di Raul Casadei. Il primo è la ballata del camionista e subito dopo il passatore.
1: Napoli, Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

E con Il Passatore di Raul Casadei siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano, ce lo esegue la fisarmonica di Alberto Calle. Don Diego è il titolo e io con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
0: L'economia.
1: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
2: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
3: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
2: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
3: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
1: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.
4: Se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: spina.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: nel 68 sono partito per il servizio militare, quindi mentre facevi il servizio militare abbiamo fatto il complesso di battaglione, poi dopo ero alla Cecchignola, abbiamo fatto un altro complesso, quindi cantavo anche lì a Roma alla Cecchignola, andavo a fare piano bar insieme al mio tenente a fare piano bar, perché lui suonava il pianoforte. Insomma, mi sono divertito, ecco, anche a Roma, alla Cecchignola, perché a Roma avevo anche mia zia, avevo mio cugino che mi portava a spasso, mi portava un po' dappertutto, ero bersagliere io, E poi niente, dopo mi sono congedato, sono tornato a casa, le Ombre Nere avevano preso un altro cantante per rimpiazzarmi, che si chiama tuttora, è Paolo Barabani, quello che ha fatto Pop Somarello
1: al Festival
0: di Sanremo di tanti anni fa. E quindi io ho ricominciato a fare dei concorsi, alcuni li ho vinti, alcuni mi sono piazzato bene, finché un bel giorno mi ha cercato il maestro Vittorio Borghesi.
1: E qui cambia la tua vita,
0: hai
1: Mauro.
0: Capito? E quindi mi ha cercato Borghesi, io sono andato a fare un provino a Bando, una cittadina vicino ad Argenta, e non pensavo che uno di Cesena, hai capito, venisse a prendere uno di Argenta. Poi io lavoravo, avevo il mio lavoro.
1: Sì.
0: Finché dopo 5-6 giorni che ho fatto questa audizione, venne a casa mia ad Argenta ad ingaggiarmi, no? Quando è arrivato, si è presentato, mia mamma, mio babbo, così, e ha detto con mio papà, sono venuto, dice, perché voglio che suo figlio venga a cantare con me, con la mia orchestra. E mio papà, in dialetto romagnolo, ha detto "uns nin scor", cioè non se ne parla, perché una volta, in quegli anni lì, no, andare in orchestra era un divertimento, non era un lavoro, hai capito? Per i genitori, per mio papà. Poi dopo invece Borghesi gli piace vedere, no? Gli disse guarda che io faccio 280-300 serate all'anno, e quindi dice è come un lavoro, è un lavoro anche il mio, e quindi se lui viene a cantare con me io gli do tot, capito? Allora ho visto mio papà che stavo molto attento a quello che diceva Borghesi, e sono andato a licenziarmi in trompo, perché il mio datore di lavoro era vicino a casa mia, a 150 metri da casa mia, capito? Sono tornato a casa, mio papà mi ha detto ma dove sei andato? Mi sono licenziato. Ma tu sei pazzo? No, poi niente, poi ho cominciato la mia carriera col maestro Vittorio Borghesi.
2: La mia valle, veramente una grande cosa stasera.
3: Fatto orchestra, ehi!
4: Quanta dolcezza nel

0: patrimonio delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

capelli da indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe le mostra e tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello mentre lei dice

questa è casa mia. E l'interno 3 c'è un cavalcavia e sarai da me. Io ti aspetto qua, sole e libertà.

0: questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia.
1: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: I simpatici italiani, il format di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato. Buongiorno, in questa ora vivremo insieme le emozioni delle grandi orchestre di tutti i tempi con i loro pezzi più iconici. Partiamo con Titti Bianchi, con un Fox, musicisti e una Begin dal titolo Promesse.

Vesti Bianche arriva Davide Montali. I suoi due medley in programma oggi sono il primo, un medley di Cha Cha Cha, dove ascolteremo tra le altre Quizás, Quizás, Quizás, e poi un medley twist dove ci ascolteremo Let's Twist Again e Speedy Gonzales. Questi sono due brani tratti dall'album Vocal Medley Compilation volume 3 delle edizioni Carambola.

bel medley twist a proporcelo è stata la voce di Davide Montali. Arriva Castellina Pasi, ci ascoltiamo due pezzi interpretati dall'orchestra nella versione del maestro Barbanera, due pezzi incisi nel 2022, Rose di Maggio e il classico Tutto Pepe.

Il valzer dell'usignolo era la nuova Romagna Folk. Rimaniamo in Romagna, andiamo ad ascoltarci due pezzi con Edmondo Comandini. Il primo interpretato insieme a Roberta Cappelletti, Una canzone per te. Il secondo invece è una mazurka eseguita dalla sua fisarmonica e il titolo è Fisarmonica Mania.

La fisarmonica, fisarmonica mania, è il titolo di questa mazurka interpretata da Edmondo Comandini. Arriva Ruggero Scandiuzzi con i prossimi due brani, Piccola stornellata e Occhi fieri.

0: Occhi fieri, uno dei pezzi più famosi di Ruggero Scandiuzzi, così come i prossimi due brani che vi proponiamo dalla grande orchestra spettacolo di Raul Casadei. Il primo è la ballata del camionista e subito dopo il passatore.
1: Napoli, Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

con il passatore di Raul Casadei siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, ce lo esegue la fisarmonica di Alberto Calle, Don Diego è il titolo, e io con questo vi saluto e vi do l'appuntamento a domani.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera

0: 8 ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

gente, come va? Buon giovedì 21 di maggio 2026. Oggi entriamo nel segno dello zodiaco più bello, più affascinante, più wow wow, il segno dei gemelli. Perché dico questo? Perché è il mio segno. Cosa volete che spari addosso al mio segno? Assolutamente, lo esalto al massimo delle sue, sia per gli uomini che per le donne, perché le donne pare che siano delle raffinate, intelligenti, amanti razionali. Ho letto delle robe che non saranno in cielo né in terra. Di là c'è la mia dolce metà, che ha i gemelli anche lei, non so se sta ascoltando e approva, o invece dice tutte chiacchiere, non riguardano me. Quando sono cose che non vanno bene secondo come loro si considerano, dicono ma stupidate. Va bene, comunque oggi siamo entrati nel segno dei gemelli e stavo leggendo di questo scienziato al Milan Longevity Summit, che il ricercatore Jay Olshansky dice che il limite realistico di vita è 90 anni per le donne e 84 per gli uomini, per quello che fuori dai cimiteri ci sono solo biciclette da donna, perché donna di una certa età, ma ciao cinghia, come va? È già lì che rumina. No, non dirmelo, va bene, vedo che va bene, ok, d'accordo. E quindi no, sono preoccupato perché io fra una ventina di giorni entro quindi nel decennio letale, chiamiamolo così. Allora, oggi è il 21 di maggio, è il 141esimo giorno dell'anno, ne mancano 224 alla fine dell'anno. Oggi è San Cristoforo, Magallanes e 24 compagni martiri in Messico, che vennero trucidati, vennero ammazzati tutti nel 1927 da, non lo so, googlate, andate a vedere. E comunque oggi si festeggia San Cristoforo Magallanes ed è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo.

troppo. Sì, dicono che quando si discute e si riescono ad affinare le diversità culturali in giro per il mondo, ci si dovrebbe comprendere meglio, si dovrebbero diminuire le tensioni, che alla base della diplomazia poi dovrebbero appunto non esserci più le guerre, anche se per me più che la diversità culturale, così come appassionato di storia, direi che nel mondo il macello viene dato dalla diversità religiosa. E scusatemi se sbaglio. Tu cosa ne pensi, Cinghia? Tu guarda, le più grandi guerre che ci sono state nel passato sono sempre state per la diversità religiosa. Oggi c'è il discorso dei musulmani, ma noi qui non parliamo di politica e parliamo invece della prima canzone di oggi. Canta e passerà. Ecco, la musica come l'amore è una cosa che unisce tutti i popoli a tutti i livelli. Musica e amore. Canta, c'è qualche cosa che non va, canta, canticchia, stonato, fregatene, canta a squarciagola, vai, cos'è? Canta e passerà, come dice Matteo Tarò.

Canta e passerà. Inizio di Canzoni senza frontiere con Matteo Tarantino. Cominciano ad arrivare i messaggi. Intanto io saluto le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, che ci seguono su Studio 1 TV in Lombardia, Medico Canale 95, che ci seguono in Radio Liscio Visione sul network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Provincia Veneta di Belluno. Anche loro ci stanno seguendo. Prima Antenna solo per la prima ora, gli altri fino alla fine, ma vedrete le novità da settembre. Pare che ci siano delle richieste per avere una Radio Liscio Visione anche più giù, verso il sud. Hanno chiesto: ma non potreste venire anche giù da noi? E vi faremo sapere, vi faremo sapere. Il Supremo sta trattando e sta discutendo, come sta discutendo un sacco di altre cose. Primo vintage di oggi, un signore del 1937, quindi quest'anno Renzo Arbore ne fa 89, 24 di giugno infatti. Ci canta una canzone come primo vintage di oggi, che era stato è stato un brano che rappresentava l'iperbole dello swing italiano, del 1948, cantato da Natalino Otto. Io lo ricordo con affetto, perché me lo cantava la mia mamma. Signorina Maccabei, venga fuori, dica lei dove sono i Pirenei e la classe degli asini. Ora, nel 2002 Arbore con la sua orchestra la riprende e la rifà a modo suo, che comunque più o meno sempre swing, non pare schioccare le dita che il cinghia si incavola. La classe degli asini, Renzo Arbore.

ti amerò. C'è una promessa così forte. Ti amerò. Quando viene fatta sia a lui che a lei, i Rodi G

Era Ti amerò dei Rodigini. 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in diretta, in rapporto con me tramite WhatsApp. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma. Buongiorno caro Ettore, sempre un piacere ascoltarti alla mattina. Francesca di Alba, grazie Francesca. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lo so che ci sei sempre. Ciao carissimo Ettore Andenna, ti sto seguendo da qualche settimana. Wow, mi piace molto il vostro programma. Un saluto da Mario di Pavia. Ci segui in radio o ci segui in Radio Liscio Visione, quindi anche in televisione? Perché Pavia è il canale 51. Studio 1, canale 95. Buongiorno a tutti, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Buongiorno a tutti, Marco, ci sei anche tu, Marco il Cinghia. Vorrei dedicare, se possibile, una canzone delle Mondine a nonna Rina di San Giorgio. Grazie mille, un saluto a tutti. Allora, quella che sta scrivendo è l'assistente, non dico la badante, è l'assistente della nonna Rina di San Giorgio, che ormai è entrata in una dimensione. C'è il detto: una mela al giorno toglie il medico di torno. Lei dice una canzone al giorno per la nonna Rina di San Giorgio, che ha poco più di 80 anni, toglie il medico di torno. Immagino, perché chiedi una canzone al giorno, quindi questa secondo me è la regola. Ciao Ettore, oggi è il terzo compleanno di mia nipote Carolina. Wow, mia nipotina. Puoi farle gli auguri da parte di nonna Rita? Grazie, ciao. Allora, Carolina, non so se sei a casa dall'asilo, se stai ascoltando, Carolina, da parte della nonna Rita, tanti tanti augurissimi. Ciao a tutti, Sandra e Cocco, bella la vostra musica, grazie, ma abbiamo un programmatore, non fare così con le dita, non posso fare niente, praticamente posso stare solo qui con le mani giunte, secondo il Cinghia, perché il mio microfono è troppo sensibile. Ma adesso abbiamo Lucio Dalla, secondo Vintage, una canzone del 1976, guarda caso, era stata chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna, ed era Anna e Marco, una canzone di due tristi, sconsolati, pessimisti, che Lucio Dalla raccontano fece anche fatica a scriverla, ma voleva scriverla proprio così. Poi però c'è il lieto fine, perché dopo aver passato questa serata a dirci che brutta vita, come si sta male, quanti tempi, poi vanno via tenendoci per mano. Quindi ci si immagina una conclusione migliore di come è stata la storia di sti due, Anna e Marco, Lucio Dalla.

Giovanni Marco, per Lucio Dalla, per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao Ettore, sono Claudia di Asti. Potresti salutare mia mamma che purtroppo è in una casa di riposo a Refrancore d'Asti. Non sta tanto bene, ti seguiva molto. Potresti dedicarle una canzone? Un saluto anche a Cinghia. Beh, potrebbe anche dirmi il nome della mamma. Dai, siamo in diretta, vediamo se ce la fai. Mentre io faccio l'annuncio della canzone che posso dedicare tranquillamente a tua mamma, ci sono altri tre messaggi, quindi io leggo i tre messaggi, vediamo come funziona la diretta. Tu mi mandi il messaggio di come si chiama tua mamma. Ciao a tutti da Max di Albenga. Ciao Ettore, sono Linda, di bella Linda, mala come sai, di Busto Arsizio. Fai ascoltare un brano di Pietro Galassi? Grazie, vediamo se ce l'ho il Pietro Galassi oggi. Mi sa che no, ce l'ho tutti i giorni, oggi che me lo chiedi tu, non ce l'ho, non ce l'ho, domani. Domani che è l'ultimo giorno della settimana. Ciao Ettore, Annena a tutti voi, Franco di Imperia. Si chiama Clara, ma che bella che è la diretta, la adoro. Allora, la Claudia di Asti mi ha mandato il messaggio per la mamma che purtroppo è in una casa di riposo al Francore di Asti, si chiama Clara. Allora, per Clara, mamma di Claudia di Asti, in una casa di riposo al Francore di Asti, Madonnina degli Alpini, del Marco e il Clan. Dai che...

Walzer, la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan, dedicata in modo particolare a mamma Clara, mamma di Claudia Di Asti, che mi ringrazia. Grazie Ettore, sicuramente sarà contentissima per la canzone. Un abbraccio anche a te Claudia. Ciao Ettore, buon giovedì. Quando puoi mi fai ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, quella che ha vinto Sanremo, grazie mille Maria Letizia. Maria Letizia è appena andata in onda, l'ha mandata in onda a Wilmer, credo, no? Prima di me, sì, mi fa segno di sì il Cinghia, no? Perché fa la regia anche a Wilmer il Cinghia, quindi no, no, non possiamo mandarla. Vediamo nei prossimi giorni, o domani o da lunedì in avanti, Maria Letizia. Sai che ti accontentiamo sempre. Dunque, c'era un'altra cosa che volevo dirvi, mi sono dimenticato, ma io che ne so, se non mi ricordo, che ne so. Sì, oggi sono già in tenuta, ecco, sono già in tenuta estiva, per Gilerino, mio figlio me ne passava davanti, bello, stai bene con la Polo e il Gilerino, ok, quando uno viene approvato così, sa che può andare in onda. Non ho potuto fare la barba perché, ecco, questa è una cosa gravissima, mi è scoppiato un bubone, mi è venuto un bubone della peste qui sul collo, proprio ad altezza attacco barba. Sono due giorni che viene curato, avevo il cerotto fino a poco prima della trasmissione, poi è arrivata qui la dolce metà, via il cerotto, non andrei mica in onda col cerotto, e io mi sono chinato subito in avanti, ho detto, oddio, io, ma ci mancherebbe, non volevo assolutamente andare in onda col cerotto, me l'ha strappato. Ma sono due giorni che viene curato da lei e dal mio genero prediletto. Perché prediletto? Perché è l'unico genero che ho, e quindi posso tranquillamente dire che è il prediletto, che poi il farmacista ha portato a casa la cremina per, che poi qui abbiamo una tradizione con la peste, perché la chiesetta che abbiamo qui in azienda, la chiesetta di San Martino, è stata eretta nel 1632 come ringraziamento perché era finita la peste, la famosa peste del Manzoni, quella che ci fu tra il 1630 e il 1632, perché qui sul promontorietto che fa parte della cascina dove c'è su la chiesetta era il lazzaretto, perché prima c'era una cappelletta, perché vi dico che io abito nel cuore del Monferrato, c'era una cappelletta dove fino al 1587 era stato sepolto Aleramo, che è stato il fondatore del Monferrato. Poi nel 1587 l'hanno traslato nella basilica della metropoli. La metropoli è il paesello dal quale noi dipendiamo, che fa meno di 600 abitanti, ma noi in Italia non ci rendiamo conto delle bellezze che abbiamo. In questo paesello con meno di 600 abitanti c'è una basilica dell'undicesimo secolo dove c'è la tomba di Aleramo e dove arrivano i turisti. Italiani no, arrivano giapponesi, tedeschi, olandesi, che sanno che qui c'è la basilica con sepolto Aleramo, mentre noi non sappiamo neanche che c'è una basilica dell'undicesimo secolo. Va bene, quando si hanno tante cose belle, poi ci si fa l'abitudine e non si considerano più, ed è un peccato, perché pensate che noi abbiamo il 50% delle bellezze architettoniche più e culturali più importanti del mondo, e tutte qui concentrate da noi. Va bene, ma io che ne so, ora Rocco Dazzi, ma io che ne so, e che ne so io, cosa ne sai tu? Dai, fai la bella fanciulla che canta, lei ci tiene a fare la bella fanciulla che canta, io continuo a paragonarla un po' alla Unzica il Giovane, ma va.

era lei, la giovane, determinatissima, ambiziosa Aurora Codazzi in Ma io che ne so. E siamo al terzo vintage di oggi e qui ci tuffiamo in un'atmosfera che io ho vissuto, c'ero, ero là, lavoravo nella famosa, quella che venne definita vasca dei pesci rossi di Radio Monte Carlo, che era un pulmino bianco e rosso da dove facevamo la trasmissione in diretta proprio all'ingresso del Salone delle Feste del Casinò, dove quell'anno si svolgeva il Festival Sanremo. Siamo nel 1971 e arrivò secondo José Feliciano con, dunque, era in coppia con I Ricchi e Poveri, che erano ancora giovani, debuttavano, erano ancora in quattro, e anzi grazie a questa canzone vennero chiamati poi per lavorare anche all'estero, ebbero un successo che diventò anche internazionale. Ma la canzone la fece diventare invece internazionale veramente, perché venne suonata in tutto il mondo, lui, José Feliciano. La canzone Che sarà del 1971. Vinsero quell'anno Il cuore è uno zingaro di Nicola Di Bari e Nada. Vi ho detto, c'ero, mi ricordo tutto, finché non vengo colpito da malattie mentali, quello che ho fatto ancora me lo ricordo. Era il 1971. Questo ragazzo del 45, vivo vegeto, che va ancora in giro con la sua chitarra a suonare, José Feliciano in Che sarà?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ma che bravo, José Feliciano! Allora, con chi sarà? Stavo guardando dove si classificò. In Italia secondo, in Olanda primo, in Austria secondo, in Belgio terzo, in Spagna primo, in Argentina secondo, in Svezia primo, in Danimarca primo. Wow, con chi sarà? Va bene, parlando di grandi nomi e di grandi interpreti, il segnale aspetta, e qui cos'è che mi dicono? Buongiorno Ettore, ti vorrei segnalare che ultimamente il segnale si interrompe spesso. Potrei ascoltare Giulia di Gianni Togni? Così, già che ci sono ti chiedo anche Giulia di Gianni Togni. Grazie Max di Ozzano, Bologna. Allora, si interrompe spesso, è il segnale di Teleantenna. Ok, tu l'hai detto, in questo momento il Supremo sta ascoltando, per cui sta già alzando il telefono per chiamare quelli di Teleantenna e dire: oh, cosa succede col vostro segnale? Perché abbiamo segnalazioni, abbiamo avuto segnalazioni anche dal Lazio, da Roma, il canale 97, quindi Bologna il canale è l'85, quello su cui state guardando. Queste sono le varie frequenze in Italia su cui vi trasmette Teleantenna. Sì, è vero. Teleantenna, non Teleantenna, Teleantenna. Allora, i vinili di Casandenna. Questo signore che sto per farvi ascoltare ora è addirittura in 98esima posizione nelle 100 più belle canzoni di sempre. Che poi erano 200, che poi addirittura erano 500. La classifica della rivista Rolling Stone fa le 500 canzoni più belle di sempre. Io l'ho ridotta a 200 perché sono partita dalla 200esima, adesso posso ridurla a 100 perché siamo nelle 100 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stones. Allora, questo signore, Bo Diddley, era uno che si credeva si credeva, sì, perché era del 28, è morto nel 2008, ha 80 anni, quindi si credeva, posso adoperare l'imperfetto, si credeva, ma io sono Bo Diddley. E per cui nel 1955 si inventò una canzone che si intitolava Bo Diddley. Per cui le radio dicevano: e adesso Bo Diddley, di Bo Diddley, Bo Diddley, di Bo Diddley, posso dirlo anch'io oggi, raggiunse la vetta della classifica del Rhythm and Blues, restando in classifica in America per 18 settimane. Quindi ascoltiamoci, oggi faccio ballare, attenzione. Pronte? Alzare un pochino il volume della radio o della televisione? Vai, Ciglia!

classica pettinatura anni 50 da parte del suo trio di femmine, di cui una suonava bene la chitarra. Che chitarra hai detto che è questa? La? Una Gibson degli anni 50 che comunque qualcuno adopera ancora. Bo Diddley, che cantava Bo Diddley, cioè è uno che non si è mai creduto, non è mai stato ambizioso, no, non è mai stato spinto dal suo ego. Allora, io sono Bo Diddley e oggi vi canto Bo Diddley. Va bene, l'abbiamo ascoltato, 98esima nella classifica delle 100 canzoni più belle di sempre. E adesso rondò veneziano che ci era stato chiesto da Lucia da Biella. Biella, roba tua, la conosci la Lucia? No, perché la regia in questo momento lui me la sta facendo da Biella, il da sempre me la fa da Biella, perché lui vive lì e da casa sua, che è una specie di astronave, tant'è vero che si fa i filmati vestito da Capitan, da Star Trek, insomma, per intenderci. Sì, mi ha mandato un film, fallo vedere, lo facciamo vedere dopo la canzone. Tu che fai il Capitan? Come si chiama, Capitan? Il capitano dell'Enterprise aveva un nome, ragazzo, lo devi sapere. Va bene, mandiamo Rondò veneziano e poi facciamo vedere il cinghia che con l'intelligenza artificiale è diventato il capitano dell'Enterprise. Samuele Bazzella e Pietro Galassi, eccolo qui Pietro Galassi. Mi era stato chiesto prima, da chi mi era stato chiesto?

nonno quando c'era il clarinetto, il flauto, per lui era sempre il piffero. In effetti questo è un sax soprano che sta suonando Samuele Bazzella.

E salutando questa rondò veneziano con Samuele Bazzella e Pietro Galassi, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ricordo che sabato, dopodomani, alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Così l'abbiamo ricordato a tutti, anche su quelli di Prima Antenna, visto che siamo in puro Piemonte. Ciao e vai con Blue Spanish Eyes, bellissima, di Romeo e Copperfield.

0: cazzo devi aprire? Ci stiamo avvicinando al dindon? No, perché lui mi fa, apro, e gli ho detto per forza apri, perché dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, è mezzogiorno di oggi, 21 maggio 2026, sono arrivati due altri messaggi, di cui uno di rimprovero perché è successo qualche cosa sul canale di Teleantenna, ma ne parliamo dopo. Il momento topico, bello, momento topico, mi piace il momento topico del capodora di Radio Liscio, in cui vanno in onda le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti.

0: Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65. Radio Liscio.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, dal Studio 1 in Lombardia sul canale 95, dal network Teleantenna Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Oggi 21 maggio, entriamo nel segno dei gemelli, 2026 è il 141esimo giorno dell'anno, ne mancano 224 a fine anno ed è San Cristoforo Magallanes e 24 compagni martiri che vennero fucilati a Città del Messico, in Messico. È la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Avere una unità culturale, una diversità culturale, o quantomeno riuscire a miscelare, a coordinare le differenze culturali del mondo, dovrebbe aiutare il dialogo, lo sviluppo, la pace e tutte quelle cose belle che poi non avvengono mai, purtroppo. Allora, due messaggi. Buongiorno Ettore, sono Isabella da Roma. Come mai è cambiato il quadro? È piccolo e l'ho scritto per vederlo, ci devo andare vicino anche con gli occhiali per leggere. Che fate? O cambio canale? Grazie, non ho capito niente di quello che mi stai dicendo. Il quadro piccolo che cos'è? È diminuito il quadro della trasmissione in televisione? La mandano con un quadro più piccolo rispetto a tutto lo schermo? Non ho capito. Comunque adesso ti facciamo chiamare e chiedere spiegazioni più specifiche. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna. Come stai? Bene, come stai? Bene, grazie. Sì, faccio del mio meglio. Poi adesso che subentrano le polo colorate, in particolare quasi tutte quest'estate saranno azzurre. Sono Isabella Sagermano, sono di Roma. Mi mandi la canzone Laura non c'è di Neck? Va bene, vediamo, domani o da lunedì in poi ti accontenteremo, facciamo sempre del nostro meglio. Adesso mandiamo Mai e poi Mai, che è una trasmissione forte, una polemica per un inizio della seconda ora di Canzoni senza frontiere, che uno dice ma sì, dolce, romantica, Mai e poi Mai! Perché ogni tanto bisogna assumere delle convinzioni e comportarsi di conseguenza. Roberto Polisano, mi ha faticato solo farla sta presentazione.

mai e mai poi mai, insomma gli amici gli hanno detto guarda che è andata via, ma non era seria, perché ci siamo passati tutti. Allora lui, macho, si è messo a difendere l'integrità di lei, cercando di menarli, e da quello che si vede nel filmato le ha prese da tutti. Quindi non era il caso di fare. Perché sorridi con fare sarcastico, Cinghia? Io ti vedo, sai, guarda, un occhio ce l'ho sempre su di te per vedere le tue reazioni. Com'è che oggi, così di giovedì, non hai i cracker? Ti sei messo a dieta, cioè giovedì tu fai dieta. Ah, eccoli lì. ero preoccupato. Poi adesso ho visto che sono lì sul tavolino di fianco, non sono più preoccupato. Allora, me l'avevano chiesta Nadia e Gianni di Lomello. Una canzone che era stata scritta dal mio amico Paolo Limiti e che ha una storia, perché è cantata da Mina, ragazza del 1940, quest'anno ne fa 86, canto Adagio nel 1970, l'aveva pubblicato sull'album Quando tu mi spiavi in cima a un batticuore, e in quell'album del 1970 c'era Adagio, ma poi decide di metterla in un 45 giri come lato B. Cosa c'era sul lato A? Sul lato A c'era Niente Popò sul Totò di meno che Parole, quel brano che ha avuto un successo strepitoso, della Mina con Alberto Lupo, che era stata fatta tra le altre cose da Leo Chiosso. Io sono amico del figlio di Leo Chiosso su Facebook, ogni tanto ci chiacchieriamo, mi ricorda il suo papà. Ma sul lato B c'era questa Adagio, che non ebbe lo stesso successo di Parole, ma come sempre un'interpretazione di altissimo livello di lei, la grande Mina, per Nadia e Gianni di Lomello.

Mina a tutta voce in adagio, più che adagio era proprio urlato alla grande con la voce che si è sempre ritrovata Mina. Adagio per Nadia e Gianni Di Lomello era Mina, una canzone del 1970 ma lanciata poi in singolo nel 1972. I nati e i morti di oggi. Li anticipo, trovo sempre strano la fine dell'ora. 21 di maggio del 1957 nasce Urbano Cairo, proprietario della Sette, proprietario del Torino Calcio, proprietario di un sacco di roba, quotidiani e quant'altro. E, si è formato come consigliere per un certo periodo di tempo come braccio destro di Berlusconi e pare che abbia imparato bene. Gali nacque nel 1993, il 21 di maggio, due anni fa è arrivato quarto a Sanremo con una delle sue canzoni. Nel 1964, il 21 di maggio, è nata Paola Saluzzi, brava, intrattenitrice e presentatrice, credo che stia lavorando sulla 7 proprio in questo momento. E poi nel 4 avanti Cristo, il 21 di maggio, nasce Lucio Anneo Seneca, che poi diventò consigliere di Nerone e di quant'altro, e poi venne fatto fuori. Al momento volevano che lui si suicidasse, ma non ci riuscì, ma assunse anche la cicuta. E poi alla fine decise, trovò il modo, si tagliò le vene, provò in tutti i modi ma non riuscì a morire e poi alla fine ci è riuscito. Allora, però era nato il 4 avanti Cristo. I morti: Tommaso Campanella, filosofo, personaggio italiano, 1639, e Carlo Emilio Gadda, lo scrittore Carlo Emilio Gadda, che morì qui in Italia il 21 di maggio 1973. Ma adesso immergiamoci nell'atmosfera del liscio romagnolo a tutto spiano, perché più che Romagna e Sangiovese, un connubio unico che termina ufficialmente quello che è il liscio romagnolo, con Mirko Casadei, che è figlio di, che è nipote di, che è Mirko Casadei.

0: Romagna e
1: queste
0: San
1: canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, su Musica da Ballo.
2: Ha, ha.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Maccheroni Mambo era Alex Biondi, 12:26. Secondo ed ultimo vinile di Casandenna di oggi su Canzoni Senza Frontiere, 21 maggio 2026. La canzone che vi faccio ascoltare adesso è 97esima nella lista delle 100 canzoni più belle di tutti i tempi. Si intitola Un Lot of Shaking Going On. Praticamente c'è un gran trambusto in corso, cioè la traduzione giusta sarebbe c'è un gran casino in corso, detto così, tradotto secondo quelle che erano le intenzioni di quello che la cantò, che non la cantò per primo, però fu quello che la portò al successo, perché il primo che la cantò nel 1955 si chiamava Big Maybell. Ma la tiro fuori, ma con un successo relativo. Quando invece l'ha presa in mano lui, Jerry Lee Lewis, che è un signore che era del 35, è morto nel 22, quindi ha 87 anni, e è tenuto botta fino all'anno prima di morire, che faceva ancora qualche concerto e suonava ancora i suoi pezzi. Un Lot of Shaking Going On arrivò alla prima posizione nel 1957, quando la cantò lui, e la cantò lui facendola diventare, ci sono dei critici musicali statunitensi importanti come Cube Coda che definì la versione di lui su un classico, ed è vero, è diventata un classico del rock and roll, mentre Charles Ponce de Leon disse che il brano poteva essere ritenuto a pieno merito l'inno definitivo del genere rockabilly. Cos'era il genere rockabilly? Era un genere musicale che si sviluppò negli anni 50 in America ed era una fusione tra il bluegrass, il country, il boogie-woogie, il jazz, originaria proprio del sud degli Stati Uniti d'America. Comunque, vi ho detto che oggi vi faccio ballare tutto il giorno con i vinili di Casandenna. Prima abbiamo avuto Bo Ridley, adesso abbiamo Un Lot of Shaking Going On di Jerry Lee Lewis. Amanti del rock, pronti? Vai!

Un filmato dell'epoca, all'epoca non facevano i videoclip, c'erano questi filmati che erano ripresi dalla televisione dell'epoca, quindi rigorosamente in bianco e nero. Un lot of shaking going on di Jerry Lee Lewis, brano del 1957, era il secondo vinile di Casandenna di oggi. C'è quella pubblicità che poi anche a me piace molto, dove c'è lui che dice che la mattina si sveglia, poi c'è il lavoro, poi c'è il relax e poi c'è lei. E come la canzone qui della Marianna Lanteri, e poi l'amore. Sì, perché?

Era E poi l'amore della Marianna Lanteri. Allora, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 21 maggio? Allora, è un film commedia fantascienza del 1989. Io assolutamente non me lo ricordo. Bill and Ted's Excellent Adventure. Commedia scanzonata con un giovane Keanu Reeves sopra le righe. Racconta di Bill e Ted, due amici adolescenti con il sogno di suonare in una rock band, ma la loro ambizione è frenata dal padre di Ted, che ha intenzione di mandarlo in una scuola militare se non supererà l'esame di storia. I due però fanno la conoscenza di Rufus, un viaggiatore del tempo che li porterà in un'avventura attraverso varie epoche storiche a conoscere importanti personaggi: Napoleone Bonaparte, Socrate, Sigmund Freud e tanti altri, e riuscire a cavarsela a scuola. Nel corso della vicenda, Bill e Ted si fanno prendere la mano e decidono di portare alcuni personaggi storici nel loro presente, coinvolgendoli perfino nel ballo scolastico della loro scuola, che, come si nota in uno striscione appeso all'esterno dell'edificio, questo ballo scolastico si tiene il 21 di maggio. Ecco perché il film è abbinato al 21 di maggio. Andrò a cercarmelo questo film perché sembra divertente. Bill and Ted's Excellent Adventure con Keanu Reeves, un film di Stephen Herrick. Non lo so, mentre domani sarà un filmone di quelli importanti. Va bene, allora ci siamo ascoltati E poi l'amore di Marianna Lanteri. Siamo al quinto vintage di oggi. Paola Turci. Allora, Paola Turci è sulle cronache di tutti i quotidiani per le sue dichiarazioni sulla sua storia d'amore con la Pascale, che è finita. Si erano sposate, poi si sono separate e adesso definiscono quello che il loro amore è stato tossico fra due donne. Vabbè, ci sta, anche se lei ha avuto delle storie anche con maschietti, la Paola Turci. Nel 1989 lancia il suo secondo album, che conteneva un brano, Bambini, con il quale partecipò al Festival di Sanremo del 1989. Bambini si aggiudicò il premio della critica e vinse nel 1989 Sanremo Emergenti con lei.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Guai a chi molla la dieta, perché se mollate la dieta poi diventate come me, ci dice Maurizio Medina.

ha già detto tutto lui, quindi chi molla è Maurizio Meglio, inutile ripeterlo. Allora, accade oggi nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, la federazione internazionale che governa gli sport del calcio a 5 e del beach soccer. Il 21 di maggio, nel 1927 Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria, attraversato l'Atlantico da solo nel 1927. Ci prova anche una donna 5 anni dopo, nel 1932, e chi è? È l'Amelia Earhart, che diventa la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo, sempre il 21 di maggio. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo di Bikini, che diventò famoso anche per quello, avviene la detonazione della bomba Short Red Wing Cherokee. È la prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d'America. Nel 1979 Elton John tiene un concerto a Leningrado. È il primo musicista occidentale a ricevere il permesso di esibirsi in Russia. Ed infine nel 2000 l'arma dei carabinieri viene elevata a rango di forza armata. Cosa vuol dire? Che organizzazione che è il complesso di reparti in armi di uno Stato. Quindi anche lei entra a far parte delle forze che predisposte a difendere lo Stato italiano. È tutto. Oh, sono messi insieme. Devo girare pagina. Siamo alla seconda pagina e ultima pagina di Canzoni Senza Frontiere. Per cantarci Benedetta l'estate, che sta arrivando, attenzione, da oggi le temperature andranno alle stelle. Addirittura in collina nel Monferrato, a 300 metri, prevedono domenica, lunedì, martedì 31-32 gradi. Per quello che io sono, come avrebbe detto mia nonna, già in Soriola. Soriola vuol dire che comincio manichine corte. Da domani anche bermudoni e non più pantaloni lunghi o pantaloni di lino, quelli leggeri leggeri che fanno respirare la gamba, e calzini corti, quelli che vengono criticatissimi da mia moglie e mia figlia, perché sono bianchi, qualsiasi tipo di pantalone abbia, allora papà non si può il calzino bianco, e io metto il calzino bianco. Tra le altre cose, incredibile ma vero, quest'estate è diventato di moda il calzino corto bianco o azzurrino. L'ho visto in tutte le varie riviste di moda, è tornato di moda il calzerotto, il calzino bianco corto. Allora, Benedetta l'estate, Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudio. Praticamente è un

Benedetta l'estate, quindi grande caldo, e pare che andrà avanti fino al 31 di maggio, attenzione. Quindi siamo al 21, abbiamo 10 giorni da temperature da primi di luglio. Speriamo che non si preannunci, perché già preannunciano un'estate rovente, che non diventi un'estate tipo 2003, che fu una roba di sofferenza estrema. Allora, ultimo vintage di oggi. Arrivò quarto al disco per l'estate. Chi è che vinse? Prima c'eri tu di... Di Fred Bongusto. Prima c'eri tu vinse quell'anno il disco per l'estate. Fred Bongusto con Prima c'eri tu. Siamo nel 1966 e la canzone che ascolterete adesso viene interpretata da una coscritta, la Caterina Caselli, che si intitolava e si intitola L'uomo d'oro. Lei la faceva con la solita verve, era ancora il caschetto d'oro. Caterina Caselli, L'uomo d'oro, 1966. E finiamo i vintage e poi concludiamo la trasmissione.

Caterina Caselli, l'uomo d'oro 1966. Concludiamo questa Canzoni senza frontiere di oggi, 21 maggio 2026, entrata ufficiale nel segno dei gemelli con Notre Dame, la Nostra Signora, nell'interpretazione di Paolo Bertoli. Un valzer, sì, chiudiamo in valzer.

0: Sera del Paolo Bertoli Notre Dame, si conclude anche la trasmissione di oggi. L'appuntamento per domani, ultimo giorno della settimana, venerdì. Allora, cominciamo a vivere con la mentalità dell'estate ben infissa in testa, perché arriva finalmente. Da Ettore Andenna, grazie Cinghia come sempre per la collaborazione, e a tutti voi grazie per l'ascolto. A domani, sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.